Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima, un singolo.

il giorno fu diverso e il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che qua arriva ed è spiazzato, pensa sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale, notte turca

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti

What's that? What's that? What's that? All right.

0: Ciao bambini, va ora in onda Come nasce una canzone, un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Buongiorno!
0: Buongiorno!
2: Ciao DJ, ciao bambini, buongiorno!
0: Buongiorno Lorenzo, buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Buongiorno Lorenzo!
2: Buongiorno!
0: Sì, vabbè, abbiamo capito, buongiorno. Si sta facendo notte, eh?
2: Ma scusa DJ, ma senti com'è bella questa parola, buongiorno!
0: Ok Lorenzo, l'hai già detta 6 volte.
2: Sì, ma è troppo bella, senti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno! Dai, prova anche tu, bambini, provate anche voi!
0: Tipo come, così, senti, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Bravissimo DJ, buongiorno è la prima parola che diciamo quando ci svegliamo e usciamo di casa, vediamo una persona, buongiorno, è un augurio pieno di energia. Pensa che meraviglia, DJ, augurare a tutti che sia un giorno pieno di cose belle da fare, di sorrisi, di allegria, tipo andare a scuola e incontrare compagni.
0: Sì, di andare in giro, raccogliere batterie, pile giganti.
2: Fare una passeggiata nel verde, scoprire il nome di molti alberi.
0: Oh, magari andare al cinema e sgranocchiare tanti cavetti elettrici.
2: O giocare a calcio, correre nel vento.
0: Hai ragione, mi piace questa parola, buongiorno, è davvero una parola magica.
2: Vedi, a volte, DJ, le canzoni possono nascere da una parola bella come questa, dalla sua musicalità. Certe parole hanno già la musica dentro. Il suono di una parola è importante per scrivere una canzone.
0: No, aspetta, spiega meglio, non capisco.
2: Ok, DJ, immagina se dicessimo cattivo giorno, brutto giorno.
0: Mamma.
2: Senti come suona male.
0: Hai ragione.
2: Invece, buongiorno ha una musicalità perfetta.

0: Vedi, DJ, ogni giorno può essere un giorno nuovo per fare cose entusiasmanti, come ad esempio viaggiare, scoprire nuovi posti, nuove città.
1: Sì, anche a me piace viaggiare, sai, esplorare.
0: Esplorare? Esplorare cosa?
1: Sai che c'era un mio amico, mi hai fatto venire in mente, che faceva l'esploratore?
0: L'esploratore di cosa, DJ? Oh,
1: del suo naso con le dita.
0: Del suo naso, DJ, no, non si fa.
1: Lorenzo, ma quante storie per un dito nel naso, avanti, lo fanno tutti, anche i bambini che ci stanno ascoltando magari, sì. E anche beh, tu, di la verità.
0: Qualche volta capita anche a me, ok, lo ammetto.
1: E poi, Lorenzo, fatti dire una cosa, magari a questo mio amico piacciono le caccole.
0: Sai che anche a Tommaso piacciono le caccole.
1: E chi è Tommaso?
0: Tommaso è un bambino che ha sempre le dita nel naso.
1: Fa anche rima?
0: Questa canzone l'ho scritta per lui e oggi la voglio dedicare a te.
1: Ma come? A me? Ma pensate, ma...
2: Tommaso, non mettere le dita nel naso. Non mettere le dita nel naso!

0: Tommaso, non mettere le dita del naso. È simpatica questa canzone, proprio buffa. E allora, viva le caccole, dai, sì, caccole di tutto il mondo, unitevi! Ma che mi fai dire, dai? Ma è assurdo!
1: È assurdo cosa, DJ?
0: È assurdo che una canzone possa nascere anche dalle caccole!
1: Ma sì, è vero, tutto può essere uno spunto, un'idea per una canzone, anche le cose più strane e inaspettate. Vedrai le prossime puntate. Ciao DJ, ciao bambini, a presto!
0: Sì, non vedo l'ora di scoprirlo! Ciao Lorenzo, ciao bambini!
1: Ma le caccole mi piacciono perciò.
0: Ma penso a te.
1: Le dita dentro al naso metterò.
0: Vi ho visto.
1: Tutte le volte che mi va, tutte le volte che mi va, sì. Anche se non si fa, infatti. Anche se non si fa.
0: E allora bambini e bambini, mi raccomando, perciò, invece di infilare le dita,
1: le dita
0: nel naso,
1: dentro al naso,
0: usate
1: metterò
0: un fazzoletto.
1: Tutte le volte che mi va, tutte le volte che mi va.
0: Non regalatelo al vostro compagno,
1: anche se non si fa.
0: Grazie a Daniele Verde, parte tecnica. Ciao!
2: Ciao bambini! Sono il Gatto Disco e questa è la mia canzone!

polleggiati, ah, croccanti li mandan giù, ah, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà in

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori di Radio Kids. Sono Veronica Di Lisio e mi occupo di editoria per ragazzi. Oggi ho il piacere di presentarvi Paperenelope, il nuovo volume Disney di Giunti Editore in libreria dal 1 luglio. È un titolo che già nel nome rende omaggio al poema epico per eccellenza, ovvero l'Odissea, e lo fa da una prospettiva sorprendente ma anche molto attuale. Questa volta infatti al centro del racconto non c'è Ulisse ma Penelope, o meglio Paperenelope, interpretata dalla nostra amata Paperina. Paperenelope è una donna silenziosa, discreta ma assolutamente decisiva, che dopo giorni, anni direi, passati a fare e disfare la sua tela, sente il bisogno di partire e mettersi in viaggio per raggiungere il suo amato Paper Ulisse, perché non è del tutto convinta che possa cavarsela da solo. Infatti, d'altro canto, Paper Ulisse è paperino e lui, si sa, una ne pensa e cento ne combina. A rendere questo progetto editoriale ancora più speciale è la presenza di un ospite d'eccezione, ovvero Aldo Cazzullo, che entra nella storia in versione Disney con il nome di Omeraldo, ovvero diventa la voce narrante e coprotagonista del racconto. Il volume è arricchito anche da una storia a fumetti Topo Odissea, scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Donald Soffritti, che offre una rilettura brillante dell'Odissea in chiave comics, capace di unire ironia, avventura in una profondità narrativa che solo i personaggi Disney sanno offrire. Paperenelope è quindi molto di più di un omaggio a un classico, è un viaggio nell'immaginario, nella mitologia, nella forza dei personaggi femminili disneyani, un libro illustrato che parla davvero ai lettori di tutte le età con uno stile inconfondibile, quello Disney. Buona lettura e buon viaggio nel mondo di Paperenelope.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Che arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

laggiù tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto, tutto quello che me va,

0: al meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arpinci al museo, e già.
1: Ciao bambini, sono il Gatto Disco e questa è la mia canzone.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guardare.

0: Krood, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutte e tutti, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia del vostro Armando e di qualcuno che fischia, che probabilmente è Krood. Ciao Krood, oggi mi sembri particolarmente di buon umore.
1: Buongiorno Armandino, Armandello bello.
0: Ah, ci risiamo, eh? Vabbè, mi devo rassegnare, eh? È impossibile che Krood possa chiamarmi con il mio nome.
1: Eppure Armandino è così bello. Ma ho fatto anche una canzone, senti no. Qui. Armandin, diridin din din, diridin din din din din din din. Oh quanto è bello l'Armandin, diridin din din din din din din. Oh quanto è bello l'Armandin.
0: Basta Krood, basta, ti prego, grazie. Devo dire che da quando sei diventato buono va tutto molto, molto peggio. Rimpiango i tempi in cui volevi invadere la Terra.
1: Acqua passata.
0: Lo so.
1: Ormai la mia missione è solo quella di fare buone azioni.
0: E a cosa dobbiamo tutta questa allegria, Krood?
1: Sto cucinando.
0: Stai cucinando? Ah, non sapevo che tu sapessi cucinare. E che cosa stai preparando di buono?
1: Dolcetti per i bambini.
0: Ah, ma dai, non ci posso credere. Krood che cucina dei dolcetti per i bambini.
1: Ma certo! Sto preparando la specialità del pianeta Kot. Dolci squisiti, deliziosi, saporiti, nutrienti e soprattutto buonissimi!
0: Wow! E che tipo di dolci sono? Sono ispirati a qualche festività in particolare?
1: Beh, in un certo senso direi di sì. Un po' come i dolci che avete voi terricoli.
0: Ah, per esempio come quelli di Carnevale. I bignè di San Giuseppe, che sono delle palline ripiene di crema. Le frappe, che sono fatte di pasta sfoglia. O invece avete tipo il panettone, il torrone di Natale, o qualcosa di più simile alla colomba pasquale o l'uovo di cioccolata.
1: Sì, anche noi su Kot abbiamo dei dolci molto simili. La cosa importante però, come tu ben sai, sono gli ingredienti.
0: Ah, certo.
1: Che devono essere naturali e senza conservanti.
0: Non c'è dubbio. Krood, mi stupisci. Non me lo sarei mai aspettato da te. Un cuoco, anzi, un pasticcere. Dovrei dire, che sorpresa!
1: Tu non mi conosci ancora bene, Armandin. Ma quanto è bello l'Armandin!
0: Basta così, Krood. Piuttosto, come mai hai deciso di cucinare dei dolci per i bambini della Terra?
1: Perché sono buono, lo sai. E perché non deve passare un solo giorno senza che io faccia una buona azione!
0: Perché sei buono e non passa un solo giorno senza che tu faccia una buona azione!
1: Sì, Armandino, è così, proprio così!
0: E siamo rovinati, perché sembrerebbe tutto a posto. Sì. Ma allora perché io ho la strana sensazione che invece non sia per nulla tutto a posto? E anzi, probabilmente presto ci troveremo ad affrontare un grosso, grande guaio?
1: Perché non hai ancora accettato, caro Armandin, che io sono cambiato! E ora scusami, ma devo finire di cucinare i dolcetti per i bambini della Terra. Ci sentiamo dopo! Din din din din. All'Armandì! E quanto è bello!
0: Vabbè, e che vi devo dire? Questa volta sembrerebbe che non ci sia nulla di male e che sia davvero la volta buona che Krood riesca a compiere una buona azione senza combinare guai. Non so perché, ma ne dubito. Ne dubito fortemente.

0: Ed eccoci qui insieme ad Armando sulle frequenze di Radio Kids e insieme a Crude, che ha deciso di diventare pasticcere e quindi sta cucinando dei dolcetti a suo dire buonissimi per i nostri bambini.
1: Eccomi qui! Crude è tornato! L'alieno pasticcere!
0: Direi l'alieno pasticcione!
1: Sarai smentito dai commenti entusiastici dei bambini che assaggeranno i miei dolcetti!
0: Va bene.
1: Si leccheranno le dita, impazziranno per la bontà sopraffina e soprattutto saranno sorpresi!
0: A proposito, mi rendo conto solo adesso che non mi hai mai detto che dolci stai preparando!
1: I dolci tipici di Cot, quelli che vanno per la maggiore durante le festività. Ho cercato di riproporli tutti.
0: E quali sono questi dolcetti?
1: Dunque, per Carnevale abbiamo lo schioppettone. È un pasticcio di fuochi d'artificio, basta sfiorarlo perché esploda.
0: No, ma si mangia!
1: Certo, noi su Cot ne andiamo pazzi. Poi ho preparato il nostro dolce di Natale, il pancollone. Una specie di palla gigante fatta di colla dura che rimbalza.
0: E non mi dirai che mangiate anche questo?
1: Perché cosa c'è che non va?
0: Ma dai, un pallone di colla che rimbalza non si può mangiare!
1: E infine, la grande specialità, il torron legno! È come il vostro torrone, ma è fatto di legno. Ricorda un po' una spada.
0: Crude, tu sei impazzito. Non vorrai che i bambini mangino quella roba.
1: Ma perché no? Sono tutti ingredienti naturali e sanissimi. Polvere da sparo, colla, legno, la dieta ideale per crescere sani e forti.
0: No, Crude, non puoi dare queste cose da mangiare ai bambini.
1: Non preoccuparti, Armandino, sarà un successone. Vedrai, vado e torno.
0: No, Crude, ferma.
1: Col torron legno.
0: Dove vai?
1: Ma
0: ci pensate, dolci fatti con polvere da sparo, colla e legno. Certo che i bambini su Cotta hanno proprio vita dura, eh? E adesso non ci resta che sperare che qualcosa vada storto.
1: Perché tutti a me?
0: Crude piange e questa è sempre una cosa buona.
1: Perché le cose non vanno mai come vorrei?
0: Che cosa è successo, Crude? Non è andata bene con i tuoi dolcetti?
1: No! È andata malissimo.
0: Ma perché non sono piaciuti ai bambini? È strano, perché lo sanno tutti che i bambini adorano i dolci fatti con il legno, la colla, la polvere da sparo.
1: No! Perché?
0: E allora raccontaci tutto dall'inizio, forza.
1: Ecco, io avevo apparecchiato la tavola, tutto per benino. Sì? Avevo messo in bella vista lo schioppettone, il pancollone, il torro legno. Sì? E quando i bambini si sono avvicinati, ho pensato, ecco, adesso mangeranno contenti e si leccheranno i baffi.
0: Certo, e invece com'è andata?
1: Quando hanno aperto lo schioppettone sono partiti i fuochi d'artificio e loro si sono messi ad applaudire. Poi hanno preso il pancollone e hanno iniziato a giocare a calcio. E come se non bastasse, usavano il torron legno come se fosse una spada per giocare i cavalieri della tavola rotonda. Tu te ne ricordi? Eppure, il cibo non si gioca col cibo.
0: No, è vero.
1: È terribile.
0: Soprattutto, certo. Ma no, Crude. Cioè, ma povero Crude. Non gliene va mai bene una, per fortuna, eh? Ve li immaginate? I dolci al fuoco d'artificio, alla colla, al legno. Però sapete che ripensandoci, una festa con uno schioppettone, un pancollone e un torron legno non è affatto male, eh? Voi che ne dite?
1: Lo va a assaggiare lo schioppettone?
0: No!
1: Pancollone?
0: No!
1: Un pezzettino di torron legno?
0: No.
1: Piccolo, se no mi offendo.
0: No!
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
4: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
4: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppo.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni trocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: sente odore? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Allora, come stai, Lallo? E voi, bambini, a casa? Che ci state ascoltando, state bene?
1: Armandissimo, io oggi sono super, super contentissimo!
0: Wow!
1: Perché parteciperò alla gara degli sceriffi del Far West!
0: Wow, parteciperai alla gara degli sceriffi del Far West!
1: Sì, sì,
0: E che cosa succede?
1: Allora, dunque, ci sono tanti sceriffi molto valorosi come me, che si trovano insieme al saloon. E quello più bravo, bravissimo e coraggioso di tutti viene eletto sceriffo dell'anno!
0: Ma che meraviglia! Che bello!
1: Però
0: che succede? Che succede?
1: Armando,
0: Lallo? Che succede?
1: Aiuto, Metapino!
0: Che è successo, Lallino?
1: Armando, ho perso la mia preziosissimissima stella!
0: La tua stella da sceriffo?
1: No, non potrò più partecipare alla gara!
0: Aspetta, non ti disperare, perché i bambini e io ti aiuteremo a ritrovarla. Senti, allora, intanto cominciamo da qui. Non è che per caso l'hai persa qui alla radio?
1: No.
0: Va bene. Allora, cerchiamo di mettere ordine ai pensieri.
1: Sì.
0: Allora ci ascoltiamo una bella canzone e poi passo passo ricostruiamo tutto e vedrai che la troviamo. La tua stella da sceriffo non può essere sparita.
1: No!
0: No, no.

0: Ciao Furia, cavallo del West! E allora siamo sempre noi, bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lallino e Armando. Lallino è disperato, sì, perché sembra che abbia perso la sua amata stella da sceriffo, quella che porta sempre addosso, come tutti gli sceriffi del West. Però noi lo aiuteremo a ritrovarla.
1: Oh, grazie, mi tappino!
0: Dai, vedrai che ce la facciamo. Allora, intanto proviamo a ricostruire tutto quello che hai fatto, sì. Dove sei stato. Dai, pensaci allora, un pochino.
1: Sì, dunque, adesso che ci penso.
0: Dai.
1: Prima di venire qua, sono stato...
0: Dove?
1: Dal gelataio.
0: Figurati, come sì. Al solito. E avevi con te la stella?
1: Non me lo ricordo, Armando.
0: E cosa ti ricordi?
1: Mi ricordo che dunque ho preso un gelato cioccolato e fragola con tripla panna.
0: Ecco, questo te lo ricordi, vabbè, però questo non ci aiuta a ritrovare la stella, ti devi concentrare un pochino di più. Vabbè, però senti, intanto, a proposito di gelati e gelatai, ci ascoltiamo il messaggino che ci ha inviato il nostro amico Filippo.
1: Filippo, il gelataio.
0: Sì, eccolo qua, ascolta.
2: Ciao Armando.
0: Ciao.
2: Ciao Lallo. Ciao Lella. Vi racconterò una barzelletta.
0: Dai.
2: Cosa fa un gelato quando ha paura?
0: La
2: squaglia.
0: Che carino Filippo, grazie, che molto morte. molto divertente. Oh, mi raccomando, anche voi, se avete delle barzellette, dei colmi, delle storie, volete cantare delle canzoni, danzare, descrivere il disegno che avete appena fatto, mandateci tutto quanto al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E noi di Big Bang faremo sentire tutto quanto.
1: Yuhu!
0: Ma adesso occupiamoci di una missione delicatissima che dobbiamo assolutamente portare a termine: ritrovare la stella da sceriffo del nostro Lallo.
1: Sì, grazie bimbi, grazie Armandissimo.
0: Allora, non ti disperare che ci riusciamo. Allora, potresti averla persa, per esempio, nella tua cameretta?
1: No, ma è impossibile.
0: Non è impossibile. A volte noi crediamo di aver perduto una cosa chissà dove e invece ce l'avevamo sotto il naso. Per esempio, da quant'è che non metti ordine nella tua stanza?
1: Ma il magnesimo sarà... cos'è? Aspetta, dunque,
0: l'ultima volta?
1: Sì, l'anno scorso. Quello prima.
0: No, Lallo, non è possibile.
1: Ma io sono un ordinato.
0: Meno male. No, Lallo, bisogna fare ordine più spesso, riordinare le cose con regolarità. Perché capita poi che le cose vengono sommerse in mezzo al disordine e non si trova più niente.
1: Vabbè.
0: Scommetto che la tua cameretta è quasi più disordinata e piena di polvere della casetta dei 7 nani di Biancaneve.

0: Ed eccoci qui, sempre in compagnia di Lallo e Armando, sulle frequenze di Rai Radio Kids, Big Bang. Lallo, dove sarà finito Lallo? Lallo!
1: Armando!
0: Dove sei?
1: Sto mettendo a posto la cameretta!
0: Ah, quasi bravo!
1: Finito, torno subito!
0: Va bene, guarda bene, cerca dappertutto, in ogni angolo!
1: Sì, sì!
0: Ottimo, ottimo. Beh, questa può essere una bella cosa, perché chissà che magari Lallo non ritrovi proprio la sua stella da sceriffo. Bambini, devo farvi una confessione. Devo dirvi un piccolo segreto. Anch'io sono disordinatissimo. Poi le cose non le trovo più, ce l'ho sommerse da tante altre. Poi ogni tanto dico, adesso metti in ordine, non lo faccio mai. E poi quando lo faccio è un lavoraccio. Mi raccomando, fatelo sempre, ogni giorno mettete in ordine le vostre cose. Beati quelli che sono ordinati. Ma vabbè. Allora, vediamo. Che succede, Lallo?
1: Eccomi.
0: Allora, hai messo tutto a posto? Com'è andata?
1: Sì, sì. Vittoria!
0: Come Vittoria? No! Non mi dire, hai ritrovato la tua stella da sceriffo!
1: Sì, armadissimo! Oh. Era finita sotto una montagna di felpette, guanti, sciarpine!
0: Hai visto? Vabbè, sono contento. Come si dice, tutto è bene quel che finisce bene.
1: Yuhu. Oh!
0: Beh, sono anche convinto che d'ora in poi tu metterai sempre ordine nelle tue cose e
1: sì,
0: nella
1: sì.
0: tua cameretta.
1: Armadissimo, promesso, metterò tutto a posto. Allora, metto la biada di qui, le carote di là, capelli da sceriffo di qua.
0: A proposito, ma scusa, ma tu non devi partecipare alla gara degli sceriffi del West?
1: Hai ragione, Armando, metto appena, inizia tra poco, devo partire subitissimo, far
0: certo.
1: West, arrivo, ciao!
0: Ciao Lallo, ciao, a presto! E voi, mi raccomando, tutti pronti per la prossima puntata di Big Bang! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli, che sta galoppando verso il Far West insieme a Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. Un ringraziamento triplo e quadruplo alla nostra regista Isabella Carvone, che con il suo tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata.

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo dei tigri ci sono soltanto

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello.
1: Uh-huh.
0: Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
2: E io.
3: E i bucanieri sfidare.
4: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme.
5: Uno, due, tre.
1: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
4: La polvere!
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo chi sogna può volare.
0: Riproviamo! Riproviamo!
2: Angelica, ma vogliamo!
1: Ragazzi!

0: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
1: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
0: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
2: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
1: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione. E ora che siamo in autunno, sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
0: disse il negoziante, lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
2: «Ma è buonissima!»
0: esclamò la pizza.
2: «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
1: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
0: disse il signore dell'autunno, sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
3: «Come posso aiutarti, buona donna?»
0: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
2: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
0: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
3: «Siamo in inverno, ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri»,
0: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
2: «Oh, grazie!»

0: moglie,
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
0: Ma in cambio tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della Primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
2: Ciao, posso aiutarti?
1: Chiese la donna che doveva essere la signora della primavera.
0: Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
2: Ma caspita, sei proprio coraggiosa,
1: disse la donna.
2: Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina, crudo o cotto?
0: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
3: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
1: chiese la donna con estrema dolcezza.
0: «Ah, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
1: rispose la pizza stremata.
3: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa. Ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
4: «Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?»
1: disse il pizzaiolo, molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
0: 4 stagioni?
1: Sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
5: La pizza e le 4 stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Yo! Yo!
1: È una bottiglia di rum.
2: Di rum!
1: Di rum!
0: Bambine, bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un grande saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di...
3: Big Bang!
0: Con la nostra Super Lella.
4: Ciao Armando!
0: E il nostro Super Lallo.
2: Ma grazie, Armandissima!
0: Lallo, ma come mai hai una benda sull'occhio? Non ti sarai mica fatto male.
2: No, Armando, sto benissimo. Non mi riconosci?
0: Veramente, non saprei. Ma adesso che guardo bene, Lella, ma anche tu, perché hai quella bandana sulla testa?
2: Armando, come sei buffo. Ma Lella non ha una banana sulla testa.
0: No, Lallo, ho detto bandana, non banana. La bandana è un fazzoletto che si mette proprio in testa.
4: Esatto, ho una bandana sulla testa. È per via della mappa.
0: La mappa? Aspettate, sono confuso, non capisco bene. Perché non mi spiegate come mai avete una benda sull'occhio e una bandana sulla testa?
2: Non lo dirà nessuno, Armandissimo.
0: Ma
2: ho trovato la mappa di un tesoro.
0: Wow.
2: Sì, credo che sia la mappa di un mio antenato, il famoso pirata Barbalallo.
0: Adesso capisco. E quindi voi vi siete vestiti da pirati per cercare il tesoro della mappa.
4: Abbiamo pensato che se ragioniamo come dei pirati sarà più facile trovare il tesoro. Okay. 15 caprette, è una bottiglia di succo.
0: Wow, beh, un bel ragionamento. E dimmi, Lallo, dove l'hai trovata questa mappa?
2: In un baule in soffitta. Ah. Chissà da quanti secoli era nascosta lì. Però c'è disegnato proprio tutto. L'albero dell'impiccato.
0: Oi.
2: La roccia del teschio.
0: Wow.
2: La croce.
0: Una vera mappa del tesoro. Mi piacerebbe vederla, così magari potrei aiutarvi nella ricerca. Prima però, se siete d'accordo, vorrei ascoltare uno dei messaggi che ci mandano le nostre amiche bambine, i nostri amici bambini a casa, al numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
5: Ciao Radio Kids, mi chiamo Lorena e ho 9 anni e vorrei sapere perché quando leggi i libri ti sembra di essere dentro la storia? Ciao, grazie.
0: Ma che bella domanda, Lorena, complimenti. Però è proprio vero, sai, quando si legge un libro ci si sente davvero dentro la storia. Questo perché mentre in un film gli attori e gli ambienti sono già stati scelti e sono quelli che vediamo, anche lì si è coinvolti, ma in un libro ancora di più, perché siamo noi che dobbiamo fare proprio uno sforzo per immaginare come sono i personaggi, come sono fatti, che sembianze hanno e poi dove vivono. Insomma, noi diamo un volto ai protagonisti del romanzo e vediamo tutte le cose. E certo, ci deve essere un bravo scrittore capace di fare delle belle descrizioni, di rapirci, come si dice, di avere e ottenere la nostra attenzione. E noi così caschiamo dentro il libro come se fosse una magia.
2: Armandissimo, io sono cascato dentro questa mappa.
0: Ah.
2: Perché, secondo te,
0: sì,
2: questa è la roccia del teschio.
0: Lallo, guardandola così, a me più che la roccia del teschio, questo mi sembra un cassettone.
4: Sembra lo stesso anche a me.
2: Ma dai, non vedete? Gli occhi, il naso e la bocca del teschio.
0: Io veramente vedo due cassettini e uno sportello con la chiave e un cassetto grande sotto, sì.
2: Oh, sì. No, no, è che non ragionate come due veri pirati. Allora, questo albero dell'impiccato, che cosa vi sembra?
4: L'attaccapanni di tua nonna Lellana e tuo nonno Lallone.
2: Ma Lella, ma capire te se sei... Armando, non conosci un libro sui pirati da far leggere a Lella?
0: Ah beh, certo che lo conosco, è il più famoso di tutti. L'Isola del Tesoro, di Robert Louis Stevenson.
4: Anche in questo libro c'è un tesoro e alla fine lo trovano.
0: Allora, vi racconto la storia.
4: Sì.
0: Jim Hawkins è un ragazzino al quale un vecchio pirata, che poi muore, affida un baule nel quale c'è dentro proprio la mappa di un tesoro.
2: Proprio come è capitato a me.
0: E altri pirati, anche cattivoni, provano a rubare la mappa di Jim. Ma allora lui, sapete che fa?
4: Cosa?
0: Si imbarca di nascosto su una nave chiamata Hispaniola e parte alla ricerca del tesoro, anzi, dell'isola del tesoro.
4: Armando, dici che dobbiamo imbarcarci anche noi? Non abbiamo nemmeno una barchetta.
0: Non credo, Lella. A bordo, però, c'è anche il capitano Long John Silver, pirata con una gamba di legno, e
1: anche lui vuole appropriarsi del tesoro.
4: Oh no!
2: Alla fattoria c'è una vecchia capra che gira con il bastone. La devo tenere d'occhio, forse vuole mettere le ciappe sul mio tesoro.
0: Ho i miei dubbi che sia così, Lallo. Comunque, quando la nave Hispaniola arriva all'isola del tesoro, prima rischiano tutti di venire uccisi, ma poi trovano un vecchio pirata che vive da tanti anni sull'isola ed è lui che li aiuta a recuperare il tesoro.
2: Scommetto che era nascosto nel punto che sulla mappa è indicato con la X, perché la X indica sempre dove sta il tesoro.
0: Io questo non lo so, Lallo, ma la tua X che cosa indicherà?
2: Beh, dobloni d'oro, gioielli.
4: Non si capisce bene. Sembra che dall'ingresso bisogna spostarsi in salotto e poi, non lo so.
0: Facciamo così. Adesso studiamo bene la mappa, ci ragioniamo sopra e magari, ecco, ci prendiamo il tempo di una canzone. Che dite?
4: Ci sta. Yuhuu!

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Grandissima.
0: E Lella e Lallo oggi sono in versione pirata. Lella indossa una bandana nera e Lallo ha una benda sempre nera su un occhio e stanno cercando di recuperare un tesoro indicato su una mappa che Lallo ha trovato in soffitta.
2: Uffi, però non è per niente facile. Dove li trovo, la roccia del teschio e l'albero dell'impiccato?
1: Te l'ho detto, Lallo. Secondo me, sotto l'attaccapanni è il cassettone dei tuoi nonni.
0: Ma forse allora questa mappa non porta un vero tesoro. Forse l'hanno disegnata i tuoi nonni per ricordarsi qualcosa, Lallo.
2: In effetti, questa X sembra indicare uno sportello della cucina. Dove mia nonna Lellana teneva le marmellate.
1: Che tuo nonno Lallone non poteva mangiare.
0: Hai capito, Lallo? Forse tuo nonno si era fatto una mappa per trovare la marmellata che tua nonna aveva nascosto.
2: Ma Fibe Topino, io speravo di trovare un tesoro. Volevo essere un vero pirata.
0: Ma Lallo, i pirati amano la marmellata. Pensa che qualche anno fa, alle isole Galapagos, in Ecuador, alcuni archeologi hanno trovato 70 barattoli di coccio pieni di marmellata di mele cotogne, nascosti lì nel 1700 da un famoso pirata.
1: Anche io alla fattoria ho la marmellata di mele cotogne.
0: Dai.
1: Sì.
2: Allora seguo la mappa, supero la roccia del teschio, giro intorno all'albero dell'impiccato e arrivo alla X, dove Lella tiene la marmellata e facciamo merenda.
1: Sì, anche noi abbiamo un tesoro. 15 caprette, 15 caprette e una bottiglia di succo e di marmellata.
2: Marmellata di mele cotogne come un vero pirata.
0: Siete fantastici. Beh, in effetti, giocare ai pirati è davvero divertente. Si può mettere un foglio di carta bianca a bagno nel tè o nel caffè, così diventa giallino, e poi si strappano un po' i bordi di qui e di là, ci si disegna la mappa del tesoro e si va a cercare il baule dei pirati che è stato nascosto.
2: Bello! Quei dobloni d'oro! No, anzi, meglio, quei cioccolatini, le caramelle e i pasticcini!
0: Giusto, Lallo! E noi ci salutiamo, ma non c'è bisogno di mappe del tesoro per ritrovarci qui, per ascoltare tutti insieme un'altra grande puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Flash, ciao a tutti e un super saluto radiofonico dal vostro Armando. Benvenuti a questa nuova smagliante, saltellante, fantasmagorica puntata di Big Bang. Ehila! Ciao Moccio! Ah, forse lo conoscete, eh? Lui è un nuovo amico che ci viene a trovare spesso qui a Big Bang. Ciao Moccio! Allora, mi chiamo Armando, comunque non ha importanza. Senti, ma mi sembri allegrissimo parecchio sui giri. Che succede?
1: Sì, io sono super contento quando vengo qui. Ah, senti, bene. Che cosa facciamo oggi? Si balla? Si corre? Si
0: no!
1: Sono pronto!
0: Moccio, sei pimpantissimo, forse anche troppo, eh? Mi stai quasi facendo girare la testa, fermati un attimo.
1: Dai, allora balliamo?
0: No!
1: Così passa tutto.
0: Ma no, fermo! Ma va bene, d'accordo, balliamo. 1, 2, 3, si balla!
1: Sì.

0: E siete sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia del nostro amico Moccio e di
1: Arbadissimissimo.
0: Ehi là, grazie Moccio. Beh, devo dire che questa volta hai detto anche il nome giusto, Va bene, senti Moccio. Allora, ogni tanto ci racconti qualche cosa di te, noi siamo curiosissimi. Allora, io vorrei sapere per esempio che cosa fai a scuola, quali sono le tue materie preferite?
1: Fammici pensare.
0: Sì.
1: Dunque, l'intervallo.
0: No.
1: E la campanella.
0: No, ma Moccio, ma queste non sono materie. Io intendevo dire, che ne so, italiano, disegno, matematica, arte. Capito?
1: Quelle? Sì, no, non lo so, perché io di solito dormo.
0: Ma come dormi? Scusa, fammi capire, durante la lezione dormi e poi ti svegli durante l'intervallo?
1: Ah, no, no, non sempre. Anzi, a volte mi metto a ballare in fondo all'aula.
0: Ma no, ma i maestri saranno disperati, scusa. Moccio? Moccio? Ma che fai? Scusa?
1: Non lo so, perché io mi annoio e quindi canto.
0: Sì. Va bene, lo sai che sei davvero molto, molto frenetico, eh? Ma non riesci a stare un pochino fermo? Calmati un secondo.
1: No, se mi fermo mi annoio.
0: Ma guarda, Moccio, guarda, voglio dirti una cosa. La noia non è sempre qualche cosa di negativo. A volte, quando ci si annoia, il pensiero, la nostra mente comincia a viaggiare e così si sviluppa la nostra immaginazione, la nostra fantasia, capito?
1: Non ci ho capito niente, sbocciolando. Tu parli troppo difficile.
0: Ma no, guarda, facciamo così. Ascoltiamo il messaggino che ci ha mandato Tommaso, che parla proprio di fantasia. Magari ti aiuta a capire qualcosina.
2: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Tommaso.
0: Ciao Tommaso.
2: Per me la fantasia è come un posto dove puoi inventare nuovi amici e nuovi animali. Ciao.
0: Ciao Tommaso, ma che bello, chissà come sono gli amici e gli animali che si inventa Tommaso, sarebbe bello scoprirlo, Che dici Moccio?
1: Io quando voglio incontrare dei nuovi amici, non ho mica bisogno di usare la fantasia, li vedo fuori da scuola, così faccio prima.
0: Vabbè Moccio, certo, ci sono tanti modi per incontrare gli amici, ma Tommaso si riferiva alla fantasia, cioè agli amici fantastici, quelli che poi... Vabbè, eccolo qua. Volevo dire quelli che puoi immaginare. Moccio, sveglia! Sveglia!
1: Ci sei cascato?

0: Ah, sì.
1: Non stavo dormendo. Ah. Di che cosa stavamo parlando?
0: Della fantasia e della noia.
1: Sì, ma dai, sgocciolando, questi sono sempre argomenti barbosi.
0: Vabbè, cambiamo argomento allora. Dimmi un po', ti piace leggere?
1: Oh, sì, sì, certo. A volte io leggo le istruzioni del retro dello shampoo. Sì.
2: Che cosa?
1: Le istruzioni del retro dello shampoo.
0: Ma no, ma dai, ma io dicevo qualcosa di tipo un libro, un racconto, una storia. Vabbè, facciamo così, ci ascoltiamo un'altra bella canzone di Lorenzo Tozzi,
1: okay.
0: E poi scopriremo qualcos'altro di te.

0: e siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e del nostro nuovo buffo agitatissimo amico Moccio, che non riesce mai a stare fermo.
1: Ecco.
0: Va bene, e invece voi vi annoiate qualche volta? Amici che ci ascoltate da casa? Vi capitano quei pomeriggi un pochino vuoti, dove magari non avete impegni, non sapete cosa fare? E allora che fate? Prendete un foglio, dei pennarelli, fate un bel disegno? Leggete un libro, un fumetto? Raccontate una storia, vi inventate un gioco? Beh, qualunque cosa fatecelo sapere al nostro numero 347-411-2726. Aspettiamo i vostri messaggi.
1: Ah sì, fai sgocciolando che io di solito mi scacco il naso. Ne vuoi vedere una per capo?
0: No, grazie Muccio. E se non ti scaccoli il naso, cosa fai quando ti annoi?
1: Allora, io quando non mi scaccolo, scrivo sui muri.
0: No, anche questo non è un comportamento carino. Non è bello scarabocchiare le pareti di casa.
1: Ma io mica scarabocchio i muri di casa, scusa.
0: Ah no? E allora che cosa scarabocchi? Quali muri?
1: Io semmai scrivo sui muri di scuola.
0: Sì. Ma no, è peggio.
1: Sul banco, anche in bagno qualche volta, sì. Ho dei pennarelli specialissimi che non se ne vanno mai via.
0: Ma è terribile, Moccio. Ma se tutto diventerebbe, se tutti facessero come te, sarebbe tutto un gigantesco pastrocchio, dai.
1: Ma io sono un artista.
0: No, un artista è un'altra cosa. Un artista è vero che magari dipinge sui muri delle città, però quelli sono opere d'arte, non scarabocchi.
1: Ma nel frattempo io che cosa faccio adesso che sono piccolo quando mi annoio?
0: Allora, guarda, intanto, per esempio, anziché scarabocchiare sui muri, puoi prendere un foglio, un pennarello e dare libero sfogo alla tua fantasia.
1: Ok, ma e se invece facessi una firmetta sul muro, piccola?
0: No!
1: Allora se mi annoio lo stesso.
0: Ma no, che non ti annoi, dai. E poi l'abbiamo detto, la noia a volte può essere utile per far scaturire la nostra fantasia. E al massimo, se proprio non riesci, vieni qui da noi, vieni qui da me e ci divertiamo insieme agli amici che ci ascoltano a casa, va bene?
1: Va bene, certo, perché io con voi mi diverto un sacco. Anzi, uno scarabocchio.
0: Ecco. Ciao Moccio.
1: Ciao.
0: Ah, certo, quant'era agitato Moccio oggi, eh? Lo è sempre, ma oggi ancora di più. E voi, che ne dite, bambini? Vi sta simpatico Moccio? Bah, vabbè, a me piace un sacco, eh? Speriamo di ritrovarlo qui presto. Intanto io vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo Big Bang! La puntata di oggi finisce qui e io ringrazio tantissimo Manuela Grippi che salta, balla e scarabocchia insieme al suo irrefrenabile amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che lavora con professionalità e cura tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Cercatori di vetrini colorati sotto solleoni trasudanti risate, scavatori a mani nude di tunnel sotterranei, utilizzatori di calzini spaiati, pinzatori di mollette da stendino, scopritori di album fotografici improbabili nelle case di parenti irraggiungibili, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

Dite la verità, non avreste mai pensato che Vivaldi potesse essere anche remixato così rocchettaramente, eh? Che forza, ragazzi! Ed ora un tuffo nella vasca!

Non mi ricordo mai come si dice su e giù in inglese. Accidenti! Ma certo! Up and down!

Oh, finalmente, in questo breve spazio di ripresa potremmo parlarci un po' di noi, raccontarci i nostri problemi, i nostri pensieri più assurdi, ma forse è meglio ballare.

0: Non ho voluto interrompere appositamente il pezzo perché Are You Ready è un brano che spacca veramente dei nostri amici Maneskin. Andiamo avanti.
1: Se fossi qui dipende.

Eccola là, ci sono ricascato. Era tanto che non mettevo su un pezzo country. E questo è un bellissimo boogie boogie. Voglio vedere schizzar fuori dai vostri pantaloni le vostre membra, scatenarsi e sglacciarvi le scarpe come se non ci fosse un domani.

Bellissimo, splendido, meraviglioso come tutte le volte che stiamo insieme. Beh, amici miei, io vi lascio, vi saluto e al 347-411-2726 sono sempre gradite le vostre richieste. Non mancate, ciao! Ballate, ballate, ballate! Viva Radio Kids!

fatto un collega.

0: Bambini, eccoci di nuovo insieme con Lallo e Lella per una nuova esplosiva puntata di
1: Big Bang.
0: Beh, che succede? Come mai siete così poco entusiasti?
1: Perché?
0: Dai, forza, avanti.
2: Vabbè,
0: coraggio.
2: Perché abbiamo litigato, Armando.
0: Ah, avete litigato?
1: Sì.
0: Vabbè, ogni tanto succede purtroppo, eh. Vabbè, cerchiamo di risolverlo, dai. Perché avete litigato?
1: Non lo so, stavamo dicendo che volevamo giocare a far finta che...
2: Ecco, io volevo fare finta che ero un pirata, che comandava il vascello dei pirati. Ero il re dei sette mari. E invece Lella era...
1: E io anche volevo essere un pirata, una piratessa che comandava un vascello di piratesse ed ero la regina dei sette mari.
0: Ma bello, mi sembra molto divertente. E perché avete litigato?
2: È perché il pirata volevo farlo io.
1: Ma anche a me piaceva tanto.
2: Ecco, Lella mi copia sempre.
1: E Lella vuole giocare solo a quello che piace a lui.
0: Ho capito, non ricominciate a litigare. Allora, vedrete che troviamo una soluzione. Allora, facciamo una cosa. Intanto ci possiamo sentire una bella canzone mentre vi mangiate un bel pezzo di pizza.
3: Va bene.

0: Allora, Lallo, Lella, va un pochino meglio?
1: Sì, un pochino sì.
2: Era proprio buona la pizza che abbiamo ascoltato, eh?
0: bene. Allora, meno male, perché con il pancino pieno si ragiona meglio. E vediamo un po' di risolvere il vostro problema, visto che avete litigato.
1: Va bene, proviamo.
0: Allora, se non ho capito male, stavate giocando a Facciamo finta che io ero. E Lallo voleva fare il pirata.
2: Il re dei sette mari.
0: Va bene, il re dei sette mari. E tu, Lella?
2: Lella vuole fare lo stesso. Ora dico io, uno non può fare il pirata che subito c'è qualcuno che lo vuole fare anche lui. Ma non poteva fare qualcos'altro?
1: Ah, ma a me piaceva fare il pirata. Io ero la regina dei sette mari.
2: Ma sette mari l'ho detto appena io, sei una copiona.
1: E tu sei un testardo.
0: Va bene, bravi. Non ricominciate a litigare. Allora, dobbiamo cercare di risolvere il problema. Dobbiamo trovare un modo.
2: Non c'è nessun modo di risolvere il problema. Di pirata, re dei sette mari. Ce n'è uno solo.
1: Lo vedi come fa?
2: No, sento che fai sempre così.
0: Lallo, Lella. Allora, vediamo un po'. Dunque, con calma. Vediamo. Lallo, se tu fossi un pirata, che cosa faresti?
2: Bello, andrei all'arrembaggio degli altri vascelli.
0: Bravissimo. E tu, Lella?
1: Andrei all'arrembaggio degli altri vascelli.
2: Ecco, lì c'è una copiona.
0: Vabbè, aspetta, Lallo. Dunque, e poi, una volta che avete conquistato il vascello, che cosa fareste?
1: Mi prenderei il tesoro.
2: Mi prenderei il tesoro.
1: Questa volta sei tu che copi, Lallo.
2: No, è quello che fanno tutti i pirati. Vanno all'arrembaggio e si prendono il tesoro. Io non copio proprio niente. Oh, se tu devi fare il pirata come me, perché non fai la faraona dell'antico Egitto?
1: No, mi piace fare la faraona dell'antico Egitto.
0: Va bene,
1: Voglio fare la piratessa.
0: Va bene. Aspettate che forse ho una soluzione. Vedrete che ce la faremo. Però adesso vi propongo una canzone che parla proprio di quattro pirati, anzi è una filastrocca, e anche loro, come voi, andavano alla ricerca di un grande tesoro.

0: Buffy, quei quattro pirati sul mar dei Sargassi?
1: Io non sono un pirata buffo, sono un pirata feroce.
0: Anche io?
1: No, io di più.
0: No, io di più.
2: Va bene, bravi, fermi. Allora, vediamo un po'. Abbiamo detto prima della canzone che voi pirati andate all'arrembaggio dei vascelli per prendervi il tesoro, giusto?
0: Sì.
2: Ok, allora, che cosa c'è dentro il tesoro, Lallo?
1: Le monete d'oro e d'argento.
2: E Lella?
0: Gli anelli e le collane preziose.
2: Ecco fatto, risolto il problema.
1: Come sarebbe a dire risolto il problema?
2: Ma è semplice, potete fare tutti e due i pirati e dividervi il tesoro. Lallo si prende le monete d'oro e d'argento e Lella gli anelli e le collane preziose.
1: Va bene, però c'è un solo re dei sette mari, eh?
2: Giusto, è vero Lallo, c'è un solo re, però ci può essere una regina dei sette mari.
0: Sì, è vero, tu fai il re e io la regina. Bravo Armando,
1: va
0: che
1: bene,
0: bello.
1: Bello, mi piace. Però, chi è che urla all'arrembaggio?
2: Beh, direi che potete farlo una volta per uno, anche perché se lo fai sempre tu, Lallo, dopo un po' non hai più la voce. Prova anche tu, Lella.
0: All'arrembaggio!
2: Bravissimi! Adesso vi faccio sentire una canzone che parla di un pirata davvero, ma davvero strambo.

0: mio elettricista.
1: Bene, avete visto, abbiamo risolto il problema e voi potete giocare ai pirati.
0: E tu, Armando, cosa fai?
1: Dunque, vediamo un po'. Io potrei fare il terrore di tutti i pirati. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Il coccodrillo che ha inghiottito la scimmia e vi mangia.
0: Bella, bella, divertente, mi piace.
1: Allora, bambini, continuate ad ascoltarci su Big Bang. E se per caso anche voi avete litigato e volete raccontarci il vostro litigio, o magari volete chiederci un consiglio per come superarlo, lo potete fare scrivendoci o facendoci sentire la vostra voce al nostro numero di WhatsApp, che è
0: 347 411 2726.
1: Ciao, bambini!
0: Ciao! E allora in bagno!

0: Radio Kids.
1: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete pronti? Un super buongiorno dal vostro Armando, Armando Traverso. Comincia subito una nuova puntata di...
2: Bigegete!
1: Ciao Lellina, buongiorno!
2: Ciao Armando!
1: E ciao Lallo!
3: Ciao Madissimo!
1: Allora, come sapete, il nostro è un programma mitico e oggi, per restare in tema, raccontiamo una delle tantissime leggende dei miti greci.
3: Ma Armandone, sappiamo già tutto dei miti
1: Sei proprio sicuro, Lallo?
3: Il re degli dèi era Zeus.
2: Bravo. E abitava sul Monte Olimpo.
3: Giusto. Quando si arrabbiava, buttava i fulmini sulla terra.
1: Bravi, Zeus era il re di tutti gli dèi, aveva anche molti figli. E infatti oggi parleremo della sua figlioletta preferita, la dea Atena.
2: Però non era un tipo tanto giusto questo papà Zeus, non bisogna fare le preferenze tra i fratelli.
1: Hai ragione Lellina, però lo sai, forse Zeus magari non se ne rendeva neanche conto e comunque adorava questa sua figliola perché era molto intelligente. Atena era la dea della saggezza ed era anche fortissima, infatti non a caso era la dea della guerra.
3: Beh, era intelligente, saggia, forte, praticamente perfetta, un po' come me.
2: Beh, ma aveva avuto qualche difetto, no?
1: Eh sì, non bisognava farla arrabbiare, per esempio. Invece un giorno una ragazza di nome Aracne la fece andare su tutte le furie.
2: Perché? Cosa aveva fatto la povera Aracne?
1: Ve lo racconto subito dopo aver ascoltato uno dei nostri messaggini.
4: Ciao Radio Rai Radio Geek, sono Francesca da Roma, ho 7 anni e vorrei ascoltare Se la gente usasse il cuore.
1: Ma certo Francesca, assolutamente, tra poco ti faremo ascoltare la canzone che ci hai chiesto e intanto noi vi diciamo il nostro numero WhatsApp per mandarci tutti i vostri messaggini, qualunque cosa stiate facendo, dovunque siate, lo ascolterà tutto il mondo, il nostro numero che è
5: 347-411-2726.
1: E allora torniamo alla nostra leggenda di oggi. Dovete sapere che la dea Atena, oltre ad essere molto intelligente e molto forte, sapeva anche ricamare delle meravigliose tele di lana e di lino. Le sue stoffe erano famosissime per i colori e per i disegni perfetti.
2: Anch'io sono brava con i fili di lana, so fare dei bellissimi pompon.
1: Non ne dubito, Lellina, ma un giorno una giovane di nome Aracne osò sfidare Atena in una gara di tessitura.
6: Io so tessere qualsiasi tipo di stoffa e so creare tuniche dei colori sgargianti. Scommetto che sono molto più brava di te.
1: La dea Atena, naturalmente, non se lo fece ripetere 2 volte e accettò la sfida.
3: Oh no, qui si mette male. Adesso che succede?
1: Tra poco ve lo dico, prima però ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Francesca e poi scopriremo davvero cosa succede.

0: siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: State ascoltando Big Bang e oggi vi stiamo raccontando una storia che ha per protagonista la dea Atena.
1: La sapientona, so fare tutto io.
0: E di una ragazza di nome Aracne che un giorno osò sfidare la dea ad una gara di tessitura.
2: Era molto coraggiosa questa Aracne.
0: Certo, e anche molto sicura di sé. Sapeva di essere davvero brava a tessere e a ricamare.
1: Aracne, Aracne. Ma non so perché questo nome mi ricorda qualcosa.
0: La gara cominciò. Atena ricamò una splendida tela che rappresentava tutti gli dei dell'Olimpo. Ma anche la tela di Aracne era bellissima. Era tessuta con dei fili d'oro che luccicavano sotto i raggi del sole.
1: Scommetto che la saputona non l'ha presa bene.
0: Infatti, appena Atena vide la tela ricamata dalla sua rivale, montò su tutte le furie e disse:
3: hai voluto insultarmi? Ti credi più brava di me? D'oggi in poi passerai tutta la tua vita ad essere una tela.
1: Ecco, lo sapevo io, vedi? Non bisognava farla arrabbiare.
0: Atena girava sempre con il suo animaletto di compagnia, una grande civetta che le stava appollaiata sulle spalle e che era il simbolo della saggezza. Quel giorno la dea era così arrabbiata che si spaventò pure la civetta, che arruffò tutte le piume e volò via su un albero lontano.
2: Armando!
0: Dimmi, Lellina.
2: Cosa vuol dire esattamente da oggi in poi passerai tutta la tua vita a tessere una tela? Cioè, cosa ha fatto Atena?
1: Sì, me lo stavo chiedendo anch'io.
0: Ve lo racconto subito dopo questa canzone.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: alle nuvole.
1: E siamo sempre noi, lo strepitoso trio di Big Bang, vale a dire Lella.
2: Eccomi qui.
1: Lallo.
3: E Armandissimo.
1: E vi stiamo raccontando la storia di Atena e di Aracne, la mitica leggenda. E dunque, Aracne aveva osato sfidare Atena ad una gara di tessitura.
4: Scommetto che il finale non è bello per niente.
1: Dovete sapere che Atena, dalla rabbia, trasformò Aracne in un piccolo animaletto nero, un po' peloso, con 8 zampe, molto abile a tessere lunghissime tele.
3: Un ragno!
1: Proprio così. Da quel giorno Aracne venne trasformata in un ragno. E infatti i ragni, non a caso, appartengono alla famiglia degli aracnidi.
4: Ma lo dicevo io, questo nome l'ho già sentito.
2: Oh, poverina Aracne, mi fa tanta pena. Forse anche per questo i ragni mi stanno così simpatici.
1: Giusto, Lellina. Infatti, in qualche modo, sono tutti figli, nipotini e pronipoti della mitica Aracne.
2: Già, già.
4: E poi sanno tessere ragnatele super bellissime. Sono anche veloci.
1: La storia di oggi è finita, ma noi ve ne racconteremo molte altre.
2: Armando, sì? Però la prossima volta la vorrei un po' meno triste, grazie.
1: Te lo prometto, Lellina. E allora, appuntamento qui, come sempre, per la prossima mitica puntata di
3: Big Bang!
1: E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie. E infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.
1: Uno.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.
3: Oh.

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi della Polinesia.

0: Gli amori di Papa e Rangi. Mito della Nuova Zelanda. Era la prima notte del mondo. Nell'oscurità risuonavano i sussurri amorosi di Papa e Rangi. Papa, la terra, e Rangi, il cielo, si amavano senza sosta. Rangi sposava deliziosamente le forme di Papa, tanto da impedire alla luce di raggiungere il mondo. Dalla loro divorante passione erano nati 6 figli: Rongo Matani, padre delle patate dolci, Aumia Tike Tike, padre delle bacche selvatiche e delle radici di felce, Tangaroa, padre degli oceani, Tumatawenga, padre del fuoco, Tauhiri, padre delle tempeste, e Tane, padre delle foreste. Stretti fra i loro genitori in una perenne oscurità, non potevano muoversi. Infine, trovarono rifugio nelle grotte della loro madre Papa. Un giorno, ritrovatisi tutti insieme dentro una di esse, decisero di agire di comune accordo. Niente doveva impedire loro di crescere, svilupparsi e assumere ciascuno la dimensione del proprio destino. Siamo figli degli dèi, ma anche i padri di un mondo da creare. Abbiamo bisogno di spazio per crescere e svilupparci. Non possiamo vivere all'ombra dei nostri genitori. Dobbiamo trovare la nostra luce personale, disse Tane, il fratello più piccolo.
1: Hai ragione. Scaviamo la terra e gettiamola contro nostro padre, dissero Rongo e Aumia Tike Tike. Nostro padre non ha paura della terra, ma dell'acqua. Io potrei farlo annegare,
0: replicò Tangaroa.
2: No! Lui non ha paura né della terra né dell'acqua. Io, Tumatawenga, lo brucerò.
0: Tauhiri taceva. Sapeva che più spazio avesse avuto, più avrebbe dovuto crescere. E a Tauhiri, padre delle tempeste, quella vastità faceva paura. A quel punto Tane, il più piccolo, disse:
1: Non è facendo del male ai nostri genitori che troveremo la nostra luce. Se vogliamo posto e spazio, separiamoli. Facciamo nascere la luce dall'interno di noi stessi.
0: L'idea fu approvata all'unanimità. I 2 fratelli maggiori scavarono la terra per raggiungere il cielo e premettero le teste contro il padre. Ma Rangi e Papa non si spostarono di 1 millimetro. Allora Tangaroa lanciò contro Rangi dei geyser d'acqua e Tumatawenga vomitò fiamme. Bagnati e brucianti, Papa e Rangi si unirono ancora più fortemente l'una contro l'altro. Tauhiri non si mosse. Sapeva quello che gli sarebbe successo se avesse avuto spazio. Venne il turno di Tane. Espirata l'aria dai polmoni, si infilò con tutto il corpo tra i 2 genitori. Piantò le dita nella terra e, puntando le spalle contro la madre e i piedi contro il cielo, spinse, spinse e spinse. Espirando lentamente, riuscì a staccare Rangi da Papa e, appoggiandosi sulle spalle, sollevò il cielo tenendolo a distanza con i piedi. Strappati l'uno dall'altra, Rangi si incopì e Papa urlò di dolore. Papa ammucchiò montagne di terra per afferrare gli ultimi pezzi di cielo, ma invano. Con il suo corpo, Tane era riuscito a separare i genitori. Adesso gli dèi avevano il loro spazio. La luce sgorgò e fu il primo giorno. Diviso dall'amata, Rangi, furibondo, tempestò la terra di lampi per cercare il loro figlio Tane. I lampi fioccarono, ma non trovarono nessuno. Rangi era pazzo di dolore e la sua collera si tramutò in tristezza. Le sue lacrime colarono a fiotti sull'amata, dando origine a fiumi, affluenti e cascate, che seguirono le curve della terra alla ricerca dell'indegno figlio. Ma Tane restava introvabile. Papa la terra chiamò Rangi e gli disse: Rangi, mio amore, mio cielo, guarda, sono qui, proprio sotto di te. Il mio corpo reca già i segni del tuo dolore. I nostri figli non hanno saputo crescere al di là del nostro amore. Guarda nostro figlio Tane, guarda le sue mani, sono diventate radici. Il suo corpo si è fatto tronco e i suoi piedi rami. Ci ha separati e tuttavia ci collega. Lui è l'albero, il padre delle foreste. Poi si rivolse ai figli. Figli miei, vi siete messi contro vostro padre e adesso resterete al mio fianco. Tu, padre delle patate dolci, e tu, padre delle radici, crescerete al mio interno, spuntandone con la sola testa per vedere vostro padre. Tu, padre dell'oceano, mi bagnerai. Rangi mi vedrà a metà e la sua tristezza ne risulterà dimezzata. Tu, padre del fuoco, vivrai nelle mie profondità. Tu, padre del vento, che non hai voluto prendere partito, errerai tra tuo padre e tua madre, tra cielo e terra. E tu, Tane, padre delle foreste, che ci separi con i tuoi alberi, sappi che quando essi saranno spariti, tutto tornerà come prima. E da quel primo giorno del mondo, notte e giorno, giorno e notte, Papa e Rangi continuano a sperare. Papa sospira e ogni mattina manda a Rangi, suo cielo, vaste cortine di bruma. Rangi piange lacrime di rugiada che ogni mattina depone sul corpo dell'amata.
3: Racconti dei saggi della Polinesia. Lo ha curato Céline Ripoll. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani. Per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella.

0: Ed eccoci qui, bambine e bambini, amiche e amici, grandi e piccolini, zii, genitori, nipotini, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang.
1: Questa pure lì, ok? Non soffiare, hai capito? Ma... ecco, dai, bravo.
0: Ma che cosa? Ma...
1: bravo.
0: Ma avete sentito anche voi? Mi è sembrato di sentire la voce di Martina, l'apprendista di Mago Merlino.
1: Buongiorno Amarando, come stai?
0: Ciao Martina, ciao, bene, grazie. Mi è sembrato di sentire la tua voce. Tanto Armando, non Amarando, va bene. E come mai sei tornata a trovarci? Qual buon vento?
1: Diciamo un vento caldo, caldissimo, quasi un alito di fuoco.
0: Però non mi sembra che faccia così caldo. E tuo maestro Mago Merlino come se la passa al castello di Re Artù?
1: Ah, lui sta benissimo, per ora. Fino a quando non scoprirà che ho fatto un piccolo pasticcio con un animaletto domestico che deve portare a un torneo.
0: Che genere di pasticcio, Martina? E quale animaletto domestico? Un gattino?
1: Un pochino più grande.
0: Un cagnolino?
1: Molto più grande, in effetti.
0: Un falcone, perché so che Merlino alleva falconi.
1: No, non è un falcone. Ah. Beh, sai, Amarando, è un animale molto speciale. Ah. Ecco, sì, Merlino vuole portarlo al torneo per mostrare a tutti com'è fiero, com'è coraggioso, regale, spaventoso. Oh. Solo che io, pensando di renderlo ancora più valoroso,
0: sì,
1: gli ho fatto un piccolo incantesimo.
0: E che cosa è successo, Martina, che hai combinato questa volta?
1: L'ho reso affettuoso, timido, pauroso.
0: Ma come?
1: Insomma, sono una vera frana.
0: No, non piangere, Martina, non piangere, ti aiuterò io. Vedrai che poi con l'aiuto dei nostri piccoli amici a casa risolveremo il problema. Facciamo così, ci sentiamo una bella canzone e poi ci ragioniamo su, d'accordo?
1: Va bene.
2: It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely,
3: not for very much longer,
2: I've got to

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra graditissima ospite Martina, l'apprendista di Mago Merlino, che però, tanto per cambiare, sembra che abbia combinato un piccolo pasticcio.
1: Su, vai! Ma Santiago, fai il bravo! Adesso giochiamo con te!
0: Ma che cos'è stato? Sta andando a fuoco qualcosa? Ho sentito come il rumore di una fiammata e adesso fa improvvisamente un gran caldo.
1: No, è solo Santiago che si annoia.
0: Ma Santiago, chi sarebbe? L'animaletto domestico di cui parlavi? Il gatto, il cane, il falcone, quello che è, insomma?
1: Sì, sì, è molto simpatico, tra l'altro. Mi sta aspettando qui fuori. Posso farlo entrare?
0: Un momento, Martina. Allora, dimmi, Santiago è il nome di quale animale? Immagino che non si tratti di Santiago il macaco.
1: No, in effetti si tratta di Santiago il drago.
0: Che cosa?
1: Eh sì!
0: Hai portato un drago negli studi di Radio Kids! Ma incenerirà tutto!
1: No, no, non devi preoccuparti, Amarando. Io te l'ho detto, è diventato mite, è diventato gentile.
0: Ho capito.
1: Sputa del fuoco, soltanto quando si annoia, ecco. Facciamolo entrare, così si distrae un pochino.
0: Però mi raccomando, tienilo d'occhio, eh. Non vorrei davvero che mandasse a fuoco tutto lo studio.
1: Santiago! Vieni dentro, caro! Vieni!
0: Ciao! Ciao, Santiago!
1: Non è carinissimo! Solo che è diventato un giocherellone. Su, Santiago! Prendi la palla!
0: No, no!
1: Mi sa che ha spaccato una sedia. Forse è un po' ingombrante, avevi ragione.
0: L'altro che, Santiago, fai il bravo cucciolotto. Mettiti lì buono e guarda, io ti faccio sentire una bellissima barzelletta. Ti piacciono le barzellette, Santiago? Ascolta, ascolta questa barzelletta.
2: Buongiorno Lallo, Lella, buongiorno Armando. Mi chiamo Chloe, ho 5 anni.
0: Ciao Chloe.
2: Voglio raccontare questo. Una zucchina e una zucca, gli dice zuccona.
0: Carina, molto carina, Chloe, grazie. E anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci le vostre barzellette, i vostri colmi al nostro numero che è
1: 347-411-2726. Comunque faceva troppo ridere questa barzelletta. È piaciuta tantissimo anche a Santiago.
0: Ah, meno
1: non
0: male.
1: Non ha rotto né bruciato più niente. E adesso sta giocando con la sua pallina.
0: Ma senti Martina, non credi che a Mago Merlino potrebbe piacere un drago giocherellone gentile? Perché renderlo di nuovo spaventoso e terribile?
1: Non lo so. Vedi, era così fiero del suo valoroso drago che faceva paura a tutti. Poi io ho voluto provare un incantesimo per renderlo ancora più draghesco. Ma adesso sembra un coniglietto.
0: Sì, però questa volta, Marti, io devo dirti la verità, non so proprio come aiutarti. E poi, detto tra noi, francamente, avrei un po' di paura a far tornare qui, proprio negli studi, un drago feroce che sputa fuoco. Ma te lo immagini?
1: Se almeno sapesse fare qualcosa di davvero molto speciale.
0: E se gli insegnassimo a cantare?
1: No, Mago Merlino, la musica non piace tanto.
0: E a cucinare? Così non avrebbe neanche bisogno dei fornelli.
1: Oh, forse! Potrebbe essere un'idea. Ma dovrei provare un altro incantesimo. Io ho paura di fare ancora più danni.
0: Ma senti, e se provassimo a insegnargli a raccontare le barzellette? Sono sicuro che non si è mai visto un drago che intrattiene re e cavalieri a corte a suon di freddure, considerando che poi sputa fiamme.
1: Proviamoci, dai! Mago Merlino va pazzo per le storie buffe, sarebbe contentissimo.
0: Allora facciamo così, Santiago, ascolta questa barzelletta. Un gallo dice a una papera: dove sarai domani? E la papera risponde: qua.
1: Mi è piaciuta! Chissà se l'hai imparata. Ok, adesso provo a raccontargliene una io. Allora, qual è il colmo per una fata? Avere il colpo della strega!
0: Ma Beh, stiamo andando benissimo. Sembra che gli piacciano un sacco le barzellette. Il problema è scoprire se poi sarà in grado di raccontarla.
3: Sentite questa. Qual è il colmo per un drago? Avere la gola infiammata.
1: Ma Santiago, allora tu puoi raccontare davvero le barzellette. Io sono salva. Merlino farà un figurone con un drago che sa far ridere. Grazie, Amarando. Tu mi hai salvata anche questa volta.
0: Ecco qua. Beh, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. È stato un piacere, Martina. Ciao. Beh, intanto è andata bene perché il drago non ha bruciato tutto lo studio di Rai Radio Kids. E vabbè, l'abbiamo scampata bella questa volta. Per rilassarsi ci vuole davvero un po' di musica. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi, che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti, che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra affatata regista Isabella Carbone, che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

C'era una volta una collina dove vivevano tre alberi, un pino, un salice e una quercia. Con le loro lunghe braccia cariche di foglie, quasi nascondevano una piccola casetta, ed ogni mattina allo spuntar del sole

giorno di primavera, la casetta, stanca di essere soffocata da quei rami che non le concedevano nemmeno un raggio di sole, si mise d'accordo con un boscaiolo suo amico e li fece segare.

0: bentornati a questa nuova puntata di Ciao Lallo.
1: Ciao Armadissimo.
0: E ciao Lella. Ma che fa? Lella sta iniziando Big Bang.
1: Ma non è il momento di dormire. Su, sveglia.
2: Sono sveglia.
0: Lellina, scusa, ma che cosa succede? Ma sei stanca?
2: No, ma oggi non dobbiamo parlare di fiabe?
0: Sì.
2: Allora io voglio essere la bella addormentata.
0: Ah, ho capito. Tu stavi già interpretando il personaggio, eh? Va bene, però prima dobbiamo decidere una fiaba che piace a tutti e poi la recitiamo insieme.
1: Ah, io la so, Armando. Spirit cavallo selvaggio. È divertentissima.
2: Ma non è una fiaba classica.
1: Vabbè, nel Far West è una fiaba classicissimissimissima.
0: Ecco. Vabbè, Lallo, dai. Forse Lellina ha ragione. Dai, scegliamo una fiaba famosa che conoscono tutti.
2: Giusto, tipo la bella addormentata. È così rilassante.
0: Vabbè. Ma scusate, magari potremmo scegliere Cenerentola. Anche perché basta un colpo di bacchetta magica e ascoltiamo la canzone.

0: Rendezvous.
1: Just a wave of my stick and finish the trick. Bimbidi, bobbidi, boo. Gracious, what did I do? Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bimbidi, bobbidi, bimbidi, bobbidi, boo.
2: Why, it's like a dream. A wonderful dream come true.
3: Yes, my child.
1: Goodness me, it's getting late. Hurry up, dear, the ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way.
4: Allora, che ne dite? Va bene Cenerentola?
5: No.
4: No.
6: Uffa Lollo, perché no? È una bella storia. A me piace soprattutto quando arriva la fata madrina.
5: Caputo, è proprio la parte che non mi va giù, Ufi.
6: E perché?
5: Perché il cavallo viene trasformato in un cocchiere. Ti sembra giusto?
4: Va bene, dai. Allora, niente Cenerentola.
5: Ecco.
4: Però, allora, dovete sapere che i nostri amici sono espertissimi di fiabe. Per esempio, Alea ha mandato un messaggino al 347-411-2726 dove racconta proprio una fiaba. Ascoltiamola insieme.
7: Riccioli d'oro. C'è una volta, tanto tempo fa, un piccolo boschetto. Che a fianco c'è una piccola casa, ma dopo, alla casetta, c'è un'altra casa, che è nella foresta. Però un giorno i riccioli d'oro decisi: per favore, mamma, fammi andare un po' ad andare fuori a fare la spesa, oppure a comprare i fiori. E poi lei lasciò, e le dice, è già quando è lontana, non allontanarti troppo, piccola, non voglio che ti perdessi. E torna prima dell'alba.
4: Sentito? Alea è bravissima, ha persino cantato la musichetta di introduzione in un mondo incantato. Ma scusate, Lallo, Lella, avete indovinato di che storia si tratta?
5: Io sì, Riccioli d'oro e i tre pani.
4: No, non mi sembra proprio quello il titolo,
6: Infatti si chiama Riccioli d'oro e le tre pecorelle.
4: Va bene, ho capito, ci facciamo raccontare il finale da Lea, così scopriamo anche il titolo giusto. E nel frattempo, che ne dite di un giretto sul tappeto volante in compagnia di Jasmine e Aladdin? Vi va?
6: Sì!

0: Come mi piacerebbe avere un tappeto volante per viaggiare tra le nuvole.
1: Sì, hai ragione, Lella. Le fiabe sono ricchissime di oggetti magici e il tappeto volante è uno dei più stupefacenti.
2: Ah, no, no, Armando, non è il mio preferito. A me piace il tavolino fatato.
0: Mai sentito nominare.
2: Dai, come? Ma come? Basta dire tavolino a parte... tavolino, apprestati!
1: Tavolino, apparecchiati!
2: Ecco. E poi compaiono i biscotti, le crostate, sì. I bignè, succhi di frutta, gelato a volontà! Ma non è meraviglioso?
0: Sei il solito, pensi soltanto a mangiare!
2: No, no, non è vero! Oggi parliamo di fiabe e questa è una fiaba, giusto, Armandissimo?
1: Giusto, Lallo! Però ricordo che dobbiamo deciderne noi una che ci metta tutti d'accordo. Allora facciamo così, vi lascio ancora un pochino di tempo per pensare.
2: Sì.
1: E intanto ascoltiamo insieme la fine della storia che ci ha raccontato Alea.
3: Dopo un po' si trovava immersa nella notte. Vede una piccola casetta minuscola dove c'erano tre belle luci accese. Incontrò tre uissi e però poi quella piccolina non riusciva più a ricordarsi la strada di casa. Allora gli uissi l'hanno aiutato e poi l'hanno aiutata.
1: Allora, erano tre orsi e il titolo, Lallo e Lella, è Riccioli d'oro e i tre orsi. Alea, grazie per questa tua bellissima storia. Allora, avete deciso qual è la nostra storia?
2: Io sì. Allora, facciamo Cappuccetto Rosso.
0: Va bene, ci sto. Io sono Cappuccetto.
1: Dai, in effetti questa è una storia che conoscono tutti e... io potrei essere il lupo cattivo. Che ne dite?
4: Facciamo gara a chi arriva prima dalla nonna.
2: No, aspetta, Armando. Il lupo voglio farlo io.
1: Va bene, allora io farò il cacciatore. Pum, pum, pum.
0: No. Nella nostra versione il cacciatore non c'è. Cappuccetto e la nonna si salvano e il lupo se ne torna nel bosco.
1: Va bene, Lellina, lo capisco, tu vuoi un lieto fine. Però, scusate, se non c'è il cacciatore, se non posso fare il lupo, io che ruolo ho? Cosa? No.
0: Sì.
1: Devo fare la nonna?
0: Sì.
1: va bene. Vieni avanti, bambina mia.
2: Sei perfetta, Armandissimo.
1: Sì.
0: Proviamo la parte del lupo travestito da nonna. Sei pronto, Lallo?
2: Oh, me tappino, quasi mi spavento da solo. Dai, cominciamo.
0: Allora, Cappuccetto entra in casa. Ma nonna, che orecchie grandi che hai!
2: È per ascoltarti meglio!
0: E che mani pelose che hai!
2: È per accarezzarti meglio!
1: Ma siete bravissimi, super!
0: Grazie!
1: E allora, anche voi, continuate a mandarci i vostri messaggini al 347-411-2726. E adesso, per concludere la nostra fiaba, che cosa meglio di la canzone di Cappuccetto Rosso delle Giocastrocche?

0: Il loop è diventato buono. È proprio bella questa storia.
1: Bambine e bambini, oggi abbiamo parlato di principi, principesse, incantesimi e oggetti magici, viaggiando nel mondo incantato delle fiabe. Finisce qui la puntata di oggi, io vi saluto, ma prima ringrazio Barbara Cinquanti, che non perde mai di vista la nostra Lella, e un super grazie a Piero Marcelli, che accudisce amorevolmente l'anno con carote e biada. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i copioni lavorati e impastati insieme a me, e infine un super grazie alla bravissima regista Isabella Carbone, che con un colpo di bacchetta magica mette insieme tutte le puntate.
2: Ciao,
1: saluto da me, Armando Traverso, e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao.

Su un campo di grano che dirvi non so, un dì Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare e lì si

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: and to the right. You set it up. What?
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Oh, la mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, Abu, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene.

0: 10.000 anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Voilà, fermo, frena. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo se fumo?
0: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, scendiletto, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
3: Ehi, tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io... sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
3: Che cosa vuoi chiedermi?
4: Io sono il più sterminator.
5: Più sarpavuato spinto.
6: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
7: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Grazie. Un momento, grazie. Ma quali desideri?
0: 3 desideri, solo 3 e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è l'isma. 3. Una battesta, una volta usciti dal negozio la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
8: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
9: Nemmeno coi 40 suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti aiuta, tu sai
8: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai stregare. E io dirò, bonjour monsieur, che cosa scrive sul carnet? Chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico amico come me.
10: La vita è un ristorante,
11: è come un grand buffet,
10: perché tutto ciò che chiedi avrai
11: grazie a un amico come me.
12: Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai,
11: gradisci ancora un po' di bacio.

la mia leggiadria è la fantasia, è stregoneria, questa è magia.

0: eccomi! Ciao Laura! Ciao Andrea! Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao, ciao bambini! Benvenuti!
2: Ciao, che bello essere qui con voi! Nuova puntata, nuova avventura!
1: E nuovo mistero da risolvere!
2: Che profumino! Laura, hai fatto i biscotti?
1: Peccata! Uffa, volevo farti una sorpresa a fine puntata! Comunque non sono biscotti, ma... ho fatto i muffin!
2: Che buoni! Con le gocce di cioccolato?
1: Proprio così!
2: Allora direi di assaggiarne uno, dai!
1: No, sono per dopo! Sai che dopo il viaggio abbiamo sempre un certo languorino? Ecco, i muffin saranno perfetti!
2: Ma io non resisto! Dai, va bene, hai ragione! E poi meglio stare leggeri per il viaggio!
0: Che profumino! Qualcuno ha fatto una torta?
1: Buongiorno, Misterio! Hai indovinato! Anche se non ho fatto una torta, ma...
0: biscotti?
2: Muffin! Ha fatto dei buonissimi muffins con gocce di cioccolato!
0: Non vedo l'ora di assaggiarli!
1: Veramente? Li ho preparati per la fine della puntata!
0: Ma lo sai che sono goloso di dolci?
2: A chi lo dici?
0: Benissimo! Allora sarai felice di sapere che oggi andrete in missione nella più famosa pasticceria di Parigi, la pasticceria Grand Beignet! Lì incontrerete Monsieur Macaron, questo è quanto!
1: Ma quel Monsieur Macaron? Il più grande pasticcere di tutta la Francia?
0: Questo è quanto! Buona fortuna! E, Laura, dove sono i muffin?
1: Di là, sul tavolo!
0: Passo a prenderne uno! Ciao, ciao bambini!
2: Ecco, e intanto lui l'ha fatto assaggiare subito, eh?
1: Andrea, su, e poi non c'è tempo da perdere, si va a Parigi! Ti rendi conto? Incontreremo Monsieur Macaron, è famosissimo!
2: Oui, oui, dici che ci farà assaggiare, che so, un pasticcino?
1: Speriamo, ma chissà quale mistero ci aspetta!
2: Chiamiamo Iridella, si parte!
1: Eccomi! Buongiorno Laura, buongiorno Andrea, dove andiamo oggi? Ciao Iridella! Oggi si va a Parigi, in Francia, e precisamente nella pasticceria di Monsieur Macaron, la pasticceria Grand Beignet. Seleziono la destinazione. Benissimo, ecco quello che vi servirà per la missione di oggi. Grembiule e cappello da pasticcere. Voilà!
2: Grazie, Iridella! Ma dici che dovremmo preparare dei dolci, allora?
1: Non è detto, ma Monsieur Macaron non fa entrare nessuno nel suo laboratorio senza divisa adatta. È molto severo. Beh, devo dire che mi sento proprio a mio agio con questa divisa. Io amo preparare i dolci. Allacciate le cinture di sicurezza. Si parte.
2: Musica per il viaggio?
1: Ovviamente. E allora anche voi, bambini, godetevi il viaggio con questa canzone.

bene bambini, abbiamo preparato l'impasto? Avete lasciato lievitare? Bene, e adesso è ora di farcire il nostro super dolce, sempre a ritmo del ballo del mastro pasticcere. Farcire, farcire, farcire. Spennellare, spennellare, spennellare. Versare a più.

bambini, ci siamo. Il dolce è pronto. Siete pronti a festeggiare? Avete chiamato tutti gli amici? Allora diamo il via all'ultimo giro del ballo. Del mastro pasticcere! One, two, three, four! Servire! Servire! Servire! Tagliare! Tagliare! Assaggiare!

0: Ah, non vedo l'ora di arrivare! Guarda, Laura, la Tour Eiffel! Siamo a Parigi!
1: Proprio così! La Tour Eiffel, progettata da Gustave Eiffel, è il monumento più famoso e simbolo della città di Parigi. Che spettacolo vederla da quassù! Preparatevi all'atterraggio! 5, 4, 3, 2, 1... Eccoci a Parigi! Buona missione, ragazzi!
0: Grazie, Ridella! A dopo! Ciao, ciao!
1: Siamo a Parigi! Bonjour!
0: Oh là là!
1: Vous voulez un caffè?
0: Lo vorrei, ma non c'è tempo. Dobbiamo raggiungere la pasticceria Grand Bignet. Ti ricordo, è la nostra missione.
1: Giusto, hai ragione. Deve essere dietro Notre Dame, da quella parte.
0: Notre Dame, la cattedrale più famosa di Parigi.
1: Adesso sono io a dirti che non c'è tempo per fare i turisti, anche se sarebbe molto bello. Parigi è fantastica e piena di cose da fare e posti da visitare.
0: Giusto, andiamo, andiamo.
1: Di là, guarda, l'insegna luminosa.
0: Siamo arrivati, ma... la pasticceria è chiusa.
1: Strano, a quest'ora dovrebbe essere aperta.
0: Proviamo a bussare.
1: Monsieur Macaron!
2: J'arrive!
0: Cosa ha detto?
1: Ha detto che sta arrivando.
2: Laura! Andrea! Vi stavo aspettando!
0: Siamo onorati di conoscerla, il grande Monsieur Macaron e i suoi famosissimi pasticcini mignon. Ma la pasticceria è vuota, ecco perché è chiusa. Ma che succede?
2: Sono giorni che non capisco che cosa sta succedendo. I pasticcini spariscono. Io li preparo, li metto in forno, li farcisco e voilà, loro spariscono. È un mistero.
1: Il mistero dei pasticcini scomparsi, eh?
2: Lo conosci? Hai già risolto casi come questo?
0: Non si preoccupi, Monsieur Macaron. Questo mistero sarà una vera passeggiata. Ci pensiamo noi.
2: Oh, merci! Voglio riaprire la mia pasticceria. Io amo i pasticcini.
1: E anche tutti i parigini. E anche noi non vediamo l'ora di assaggiarli, vero Andrea?
0: Eh sì, e poi i pasticcini che spariscono. Insomma, chissà cosa c'è sotto. Scopriamolo, Laura!
1: Monsieur Macaron, ci porti nel laboratorio dove prepara i suoi dolci.
2: Vedo che avete la divisa giusta. Quindi potete entrare. Venite con me.
0: Aveva proprio ragione Ridella. È molto rigoroso.
1: Come tutti i pasticceri, precisi e disciplinati. E anche golosoni.
2: Ecco, vedete? Questo è il mio forno. E quello è il mio tavolo del lavoro.
0: Quindi prepara i dolci su quel tavolo. Poi li mette in forno.
1: E poi li mette di nuovo su quel tavolo. E poi...
2: E poi, puff, spariscono. Puff, puff. Neanche il tempo di abbocciarli.
0: Proviamo.
1: Proviamo a fare cosa?
0: A fare i pasticcini e vedere come spariscono. È possibile, Monsieur Macaron?
2: Ma certamente! Avete il grand bien, il cappello, la spatola, ve la do io perché non ce l'avete! E siete pronti?
1: Eh no, aspettate, manca qualcosa!
0: Che cosa?
1: La musica! Preparare dolci con una bella canzone sarà ancora più divertente! Bambini, pronti a fare i pasticcini con noi con questa canzone!

0: Mi sento un vero pasticcere dopo aver fatto i pasticcini mignon di macaron.
1: Ha fatto quasi tutto lui, ma devo dire che anch'io mi sento una vera pasticcera.
2: Siete stati dei bravi aiutanti, ma ora state a guardare. Prendo i pasticcini dal forno e li appoggio sul tavolo. Ecco qui, poi prendo la seconda figlia e vedete, puff, spariti!
0: È vero!
1: Non ci sono più!
2: Adesso appoggio questa teglia e spariranno anche loro.
0: No, questo non succederà perché stavolta non gli toglieremo gli occhi di dosso. Non potranno scomparire, o almeno capiremo come, ecco.
1: Giusto! In effetti ci siamo girati mentre erano appoggiati per prendere la seconda teglia in forno. Io mi metto da questa parte, tu dall'altra e Monsieur Macaron davanti ai pasticcini. Tutti in posizione, forza!
2: Allora, appoggio la teglia sul tavolo, ecco fa tu!
1: Ma non succede nulla!
2: Non sono spariti! Sono ancora qui!
0: Guardiamo sotto al tavolo.
1: Sì, infatti. Ecco, vediamo... Niente! Non c'è niente!
2: Oh, sono spariti di nuovo! Mentre guardavamo sotto il tavolo! Guardate!
0: Un topolino!
2: Nella mia cucina non sono ammessi topolini! Ti prendo!
1: Si è infilato sotto quelle tortiere!
0: Alziamole! Pronti a prenderlo? 1, 2, 3!
2: Topolini! Ci sono 5 topolini con...
1: I pasticcini mignon!
0: Ecco come spariscono! Nello stomaco di quei topolini golosi!
2: Devono andare via da qui!
1: Beh, non sarà facile non farli più tornare. Dopo aver assaggiato le tue prelibatezze, torneranno sempre e i tuoi pasticcini continueranno a sparire. Ma forse una soluzione c'è.
2: E qual è?
0: Fai un dolce anche per loro, così non dovranno rubare quelli della pasticceria.
1: Una torta! Che ne dici?
2: Beh sì, in effetti si può fare! Avanzo sempre un po' d'impasto. Potrei cuocerlo e servirlo ai topolini, ma fuori dalla mia cucina!
0: Non preoccuparti, Macaron. Lascia la torta fuori dal laboratorio e vedrai che i topolini l'aspetteranno lì senza entrare più.
2: Oh, merci, merci! Finalmente posso riaprire la mia pasticceria!
1: Quindi adesso possiamo assaggiare un pasticcino?
2: Purtroppo se li stanno mangiando tutti i topolini, ma avete la ricetta, la mia ricetta segreta!
0: Beh, non saranno buoni come i tuoi, ma Laura è davvero bravissima con i dolci.
1: Puoi dirlo forte, Andrea. Au revoir, Monsieur Macaron.
0: Au revoir.
2: Au revoir, amici miei.
1: Iridella, si torna a casa. Missione compiuta, ragazzi.
3: Mistero risolto.
4: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
1: Che meraviglia, Parigi!
0: Peccato non aver avuto il tempo di visitarla. La prossima volta mi piacerebbe andare al Museo del Louvre.
1: Sì, anche a me, e anche Montmartre, e Notre Dame, e...
0: Laura, ho capito, ci torneremo presto. Ma nel frattempo, che ne dici di mangiare quei muffin con le gocce di cioccolato?
1: Giusto, i muffin! Stavo dimenticando, vado a prenderli. Adesso sì che è il momento di assaggiarli.
0: Bambini, raccontateci le vostre storie misteriose, mi raccomando, e noi ci vediamo ad una nuova avventura.
1: Al prossimo viaggio e...

0: Ed eccoci qui, prontissimi per un'altra super fantasmagorica, esaltante, strabiliante puntata di...
1: Bang!
0: Evviva! Ciao Lella, ciao DJ!
2: Ciao Armando!
3: E ciao a tutti i bambini!
0: E allora, io ho pronto per voi un altro dei nostri bellissimi quiz!
3: Yeah!
0: Allora, vediamo se indovinate qual è l'argomento di oggi. Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
3: A chi?
2: Di chi è il compleanno oggi? Non lo sapevo, non ho comprato il regalo e non ho nemmeno preparato la musica.
0: Tranquillo DJ, a quello ci ho già pensato io.
3: Sì, ma di chi è la festa, Armando? Dai, diccelo, dai.
0: La festa è, cara Lella, sì, del compleanno, perché la puntata quiz di oggi è dedicata proprio a lui.
2: Al compleanno?
0: Sì, DJ, e tra poco arriva una bella domanda che lo riguarda.
3: E allora, buon compleanno, compleanno.
0: Oppure, se vuoi, buon non compleanno.
2: Sarà.

0: solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 374 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon non compleanno
2: a me?
1: A te. Or spegni la candela e rallegrati, perché un buon non compleanno a te.
3: E allora, dopo la canzone del non compleanno, siete pronti per sentire la domanda del quiz di oggi?
4: Pronti!
3: Bene, e allora ricordo a tutti voi bambini che daremo la risposta alla fine della puntata, per cui seguiteci fino in fondo. Ed ecco la domanda. Quanti compleanni ha festeggiato la persona che ha vissuto più anni al mondo?
2: Beh, ci basterebbe sapere il record di anni di vita di quella persona.
3: Giusto, Lella.
2: E tu non sai tutti i record, DJ?
5: Beh, non proprio tutti, no?
3: Beh, avete un'intera puntata per pensarci. Anche voi bambini a casa, mi raccomando.
2: E tu, cosa hai da raccontarci sul compleanno, Armando?
3: Oh, tantissime cose, Lella. Per esempio, vi posso dire che ben 15 milioni di persone compiono gli anni ogni giorno.
5: Vorresti dirmi che altre 14.999.999 persone compiono gli anni nel mio stesso giorno?
3: All'incirca sì, DJ. Sì. E ti dico anche che, in media, il mese in cui ci sono più compleanni in assoluto è... agosto.
5: Ma va.
3: Sì.
2: Ma che brutto, però ad agosto sono tutti in vacanza e nessuno può venire alla tua festa.
3: Non lo dire a me che sono nato il primo agosto.
5: È vero.
2: Auguri, Armando.
3: Però mi sono sempre dato da fare, ho sempre organizzato una festa dove mi trovavo, magari anche in spiaggia.
5: Sì, con un bel DJ, che mette la musica.
3: Quello è fantastico. E sapete qual è il regalo che invece si fa più spesso?
2: I libri?
3: Brava, Lella, l'hai indovinato!
2: Sì, sono super felice perché io amo i libri.
5: E io amo i dischi, ma anche i libri non mi dispiacciono, Cioè, i dischi li mangio, i libri li divoro,
3: E fai bene, DJ, perché leggere è una delle attività più belle del mondo.
5: Sì.
3: Se non ci fossero stati i libri, non sapremmo che un certo Johann Wolfgang Goethe è considerato il padre dei compleanni. Prima di lui, fino al 1802, si festeggiavano soltanto i re e le regine, ma le prime vere feste si sono diffuse verso la metà del 1800, quando in Germania presero piede le Kinderfest, le feste dei bambini.
2: Le più belle di tutte!
3: Giusto, Lella! Quelle dove si gioca, si mangia e si balla!
5: Sì!

0: E siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang. E vi ricordo la domanda del quiz di oggi. Quanti compleanni ha festeggiato la persona che ha vissuto più anni al mondo?
1: Ma mentre aspettiamo di sapere la risposta, ci dici qualche altra bella cosa sul compleanno, Armando?
0: Va bene, Lella. Per esempio, vi siete mai chiesti perché sulla torta si mettono le candeline?
1: Beh, per spegnerle, no?
0: Certo, giusto. Ma da dove viene questa tradizione?
2: Ah, io lo so!
0: Vai, DJ!
2: Non lo so.
0: Ecco, no. Lo sapevo. Ve lo dico io. Nell'antica Grecia si usava omaggiare la dea Artemide, la dea della caccia, con dolci illuminati da candele che rappresentavano la luna.
1: Wow.
0: E, proprio come ora, spegnendo le candele, si chiedeva alla dea di esaudire i propri desideri.
1: Mi piace tantissimo esprimere i desideri quando devo spegnere le candeline.
0: E piaceva anche ai greci, ma loro desideravano solo che gli andasse bene la caccia, perché sennò non mangiavano. Naturalmente erano altri tempi. All'epoca nessuno era vegetariano.
2: E nessuno mangiava la torta di compleanno.
0: Abbiamo visto che la festa di compleanno è un'invenzione abbastanza recente, così come la canzone che la rappresenta, per esempio Happy Birthday.
2: Yes.
0: Oppure Tanti auguri a te.
1: E quella che l'ha inventata, Armando?
0: Dunque, sembra che sia stata inventata da Mildred e Betty Hill, che però l'avevano invece chiamata Good Morning to All e la facevano cantare come buongiorno dagli alunni che entravano in classe. Poi è diventata così famosa e conosciuta che l'hanno trasformata nella canzone di auguri che tutti quanti conosciamo.
2: Bella storia! Sentite un po', la sentiamo?
0: Volentieri, te ne faccio ascoltare una versione molto particolare, DJ, la apprezzerai.
2: Via!

0: avete dimenticato? Ve lo ricordate tutti, vero? Domani è il giorno del mio compleanno!
1: Molto bene! E allora siamo pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi. Quanti compleanni ha festeggiato la persona che ha vissuto più anni al mondo?
2: Oh.
1: 122. Una donna francese di nome Jean Calment ha vissuto per ben 122 anni.
2: Wow!
1: Mica male, eh?
3: No? Sì! Un vero record! Complimenti e tanti auguri a tutti, soprattutto a quelli che fanno gli anni oggi.
4: Tanti auguri!

0: Bravi tu.
1: Molto bene, così se c'era qualcuno all'ascolto e magari stava compiendo gli anni, gli abbiamo fatto gli auguri.
0: Sì.
1: E allora, adesso è il momento di ricordare il numero al quale potete mandare tutti i vostri messaggini, che è
2: 347-411-2726.
1: E noi vi aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con...
2: Bim!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crude. Vuoi la papina, Fuffi? Ah, il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crude? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: No, non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Miau! Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò. Una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì, l'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a quattro zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico pappagallino. Ecco i migliori 5. Al quinto posto, animali melodiosi. Ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a sei zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti, ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi è proprio l'uomo. L'unico che fa la guerra, inquina e sporca. Che bello! Sembra di stare su Kot, il mio splendido, orrendo pianeta. con questo è tutto. È tutto. Termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile Mort.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: Lo pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau.
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera. Oh, mammina.
2: Miau.
0: E zitto, Fuffi. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: nuova super speciale roboante fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Da me Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e benvenuta Lella.
1: Ciao Armando e ciao a tutti.
0: Sai da che cosa cominciamo oggi?
1: No, da che cosa?
0: Da uno dei messaggini che ci mandano i nostri meravigliosi ascoltatori. Ascoltalo insieme a me.
2: Radio Kids, vi voglio raccontare una barzelletta. Cosa ci fanno due caramelle in mezzo al campo di calcio? Si scartano. Alize e ha 5 anni. Ciao.
3: Ciao Radio Kids, io sono Marlene e ho 8 anni e vi chiamo dalla Valle d'Aosta e vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Dai.
3: Cosa ci fa uno squalo in gara? Viene squalificato.
0: Ciao Alize, ciao Marlene, molto molto carine. L'hai capita Lellina, quella delle caramelle?
1: E si scartano perché giocano a calcio, giusto?
0: Sì, perché quando un calciatore dribbla, supera l'avversario, si dice che lo scarta, proprio come si fa con le caramelline. Grazie.
1: Sì, che carine che sono state Alize e Marlene, e grazie anche a Camilla.
0: Camilla?
1: Sì, Camilla.
0: Scusami Lellina, ma io non l'ho sentito, non c'era nessuna Camilla nel messaggino che abbiamo appena ascoltato.
1: Scusa Armando, hai ragione. Stavo pensando a una Camilla, che è una pecorella piccola che si è appena trasferita alla fattoria. È molto simpatica e poi adora ascoltare le storie.
0: Ah, che bello. Ma allora sai che cosa facciamo?
1: Che cosa?
0: Dedichiamo la puntata di oggi a Camilla e racconteremo proprio per lei la storia della guerriera Camilla.
1: Oh, e chi è? Un'altra pecorella?
0: Beh, in realtà Camilla era una principessa di tanti tanti anni fa. Era la figlia del re Metabo, sovrano della città di Priverno, nel Lazio. Quando ancora era una neonata, suo padre era stato cacciato da Priverno ed era inseguito da tanti nemici.
1: Oh, povero papà. E Camilla era con lui?
0: Sì. E loro stavano fuggendo. Metabo corre nei boschi con la figliolina tra le braccia. Prova a immaginartela. All'improvviso si trova di fronte a un fiume che scorre impetuoso. I nemici sono ormai vicinissimi e Metabo deve trovare il modo per attraversare il fiume e arrivare dall'altra parte. Ma con la bambina in braccio, con Camilla, non è facile, anzi è anche rischioso e pericoloso.
1: Oh, e come fa allora?
0: Ha un'idea. Lega la piccola al centro di una grande lancia. Prende la

0: va a piantarsi proprio sulla riva opposta. Poi il re si getta in acqua e raggiunge a nuoto la sua figliolina, giusto in tempo prima che i nemici riescano ad acchiapparlo.
1: Meno male. E dopo cosa fa?
0: C'è ancora una bella storia da raccontare, ma la scopriremo tra poco, giusto il tempo di ascoltare una bella canzone insieme.

0: piccole e piccoli, grandissime e grandissimi. Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia mia, di Armando Traverso e della nostra fantastica Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia di una bambina molto speciale, anzi, di una principessa, che si chiamava Camilla.
1: Proprio come la mia amica cucciola pecorella.
0: Esattamente. E allora, Lellina, dopo essere riuscito a sfuggire ai suoi nemici, il re Metabo decide di vivere nella foresta.
1: Oh, e non c'è un villaggio lì vicino?
0: Sì, c'è un villaggio, ma andarci è troppo pericoloso. Metabo non vuole essere scoperto e soprattutto il suo desiderio è di proteggere Camilla.
1: Mm-hmm.
0: Così, da quel giorno, padre e figlia vivono in una caverna.
1: E dove trovano da mangiare?
0: Camilla cresce bevendo il latte delle cavalle selvatiche e diventa bravissima a cacciare lepri e conigli.
1: Oh, poveri leproti e poveri coniglietti.
0: Sì, non hai torto, Lellina. Però, sai, loro dovevano pur procurarsi il cibo in qualche modo, no? E però diciamo che alternavano. Ecco, lo dico per farti un pochino più felice. A lepre e conigli, bacche, radici e frutti.
1: Ecco meglio.
0: E così Camilla cresce e diventa una ragazza fortissima. Tra l'altro, molti giovani della zona vorrebbero sposarla, ma Camilla non ne vuole sapere e passa le giornate allenandosi nella corsa e in altre gare sportive con le sue amiche.
1: E chi sono le sue amiche?
0: Sono le ragazze che, come lei, la ammirano moltissimo e la seguono ovunque, anzi, la seguono anche in guerra.
1: Che brutta la guerra, questa storia non mi piace più.
0: Hai ragione, Lellina, neanche a me piace la guerra. Però qui, in questa storia, tutte quante Camilla e le sue amiche vogliono dimostrare il loro valore. E così in guerra non sbagliano un colpo, cavalcano veloci come il vento. Ma succedono cose che scopriremo insieme subito dopo aver ascoltato questa bella canzone.

0: bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in mia compagnia Armando Traverso e della nostra favolosa Lellina.
1: Ah, grazie Armando.
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia di Camilla, in onore di Camilla la pecorella amica di Lellina.
1: Esatto.
0: Ma Camilla nella nostra storia è una fortissima guerriera che viveva nel Lazio tantissimi secoli fa. E allora, Camilla sta cavalcando il suo cavallo bianco e affronta i nemici in battaglia. E nessuno riesce a sconfiggerla. Però...
1: ecco, lo sapevo, adesso cominciano i guai.
0: Beh, Camilla vede in mezzo agli altri cavalieri un soldato che si chiama Cloreo e che è famoso perché indossa una splendida armatura con l'elmo d'oro e il cavallo coperto di tante fibbie di metallo che luccicano sotto i raggi del sole. Camilla si mette a inseguirlo nel folto del bosco. Vuole sconfiggerlo e prendergli l'armatura.
1: Attenta, Camilla!
0: Hai ragione, Lellina. Deve stare attentissima perché si è allontanata troppo dalle sue compagne. E poi c'è un altro nemico appostato nella boscaglia con arco e frecce.
1: Oh no!
0: Questo nemico, nascosto dietro un albero, scaglia una freccia. Dritta verso Camilla, ma accade qualcosa di straordinario.
1: Che cosa?
0: Ti avevo detto che Camilla, fin da bambina, era protetta dalla dea Diana, la dea dei boschi.
1: Sì, Diana è un po' come la sua fata madrina.
0: Giusto, Lellina. E infatti, prima che la freccia la colpisca, Diana trasforma Camilla in una splendida cavalla selvaggia che galoppa via in mezzo ai cespugli.
1: Evviva! E il soldato con l'arco ci resta come un baccalà.
0: Proprio così. E la leggenda della guerriera Camilla termina con questa meravigliosa cavalla bianca che corre felice e libera nei boschi e nei prati.
1: Oh, Armando, non vedo l'ora di raccontare questa storia alla piccola Camilla Pecorella. Corro alla fattoria, anzi, galoppo! Clopete, clopete, clopete, clopete, ciao, ciao, ciao! Clopete, clopete, clopete,
0: clopete, clopete! Ciao, Lellina! Bene, e allora mi raccomando, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri messaggini al 347-411-2726. Diteci tutto quello che vi pare, che cosa vi passa per la testa, se siete allegri, yuhu, tristi, arrabbiati. Se volete raccontarci una barzelletta, un colmo o la storia che preferite ascoltare. Noi vi aspettiamo e vi ricordo il numero 347-411-2726. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao. Ci sentiamo alla prossima puntata di Big Bang. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lellina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao!

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovili un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.

0: gira lungo e largo il mondo e sempre ovunque va. La sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i marajà, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
0: Super cali fragili.

0: sai che dire, non ti devi sforaggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma attento a usarla bene o la tua vita può cambiare.
1: Per esempio,
0: sì,
1: l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious.

Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.

Se vi piace il groove, se vi piace il rullante, se gradite le rime schiaffeggiate, baciate, accarezzate, cacciate via in malo modo, se bramate il ritmo come un cane da tartufo per il suo tubero, beh, se, questa puntata è tutta per voi!

Intramontabili Village People ci affidano un pezzo storico ballabilissimo, ma come meglio si crede? Macho Man? Micho Man? No, Macho Man!

Buonasera, Mozoman. Vabbè, torniamo a calme colline piene di bollicine di gassosa pronti a twistare e shoutare e a salutarci.

0: Bene, eccoci qui, ciao bambini, bentornati per una nuova strabiliante, fantasmagorica, entusiasmante puntata di... Vuoi dire bang, DJ? Aspetta...
1: Bang! Oh. Sì, grazie Armando, era proprio bang. Su quel punto mi incanto sempre.
0: Già.
1: Ciao bambini!
2: Sì, ciao a tutti!
0: Molto bene, e allora io ho subito una domanda da farvi.
1: Una domanda quiz?
0: No, una domanda un po' particolare. Ve la dico subito, così durante la canzone avete tempo di pensarci.
1: Wowissimo!
0: La domanda è questa. Immaginate di passare qualche giorno su un'isola deserta e di portare con voi soltanto tre cose. Quali scegliereste?
2: Ma che domanda difficile, come si fa a scegliere?
0: Ma dai Lella, con l'immaginazione! Anche voi bambini a casa, pensateci, anche voi genitori, mamma e papà, pensate solo tre cose da portare in un'isola deserta. E intanto ci ascoltiamo un po' di...
1: musica!

0: Molto bene, siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang e io ho fatto questa domanda all'LADJ e a tutti voi bambini. Se dovete improvvisamente partire per un po' di giorni, andare su un'isola deserta e dovete portare con voi solo tre cose, quali scegliereste? Chi mi risponde prima?
1: Va bene.
0: DJ ha le idee chiare.
1: sì.
0: Allora, dimmi DJ che cosa porteresti?
1: Chiarissime, sì. Dunque, allora, io porterei...
0: Con te sull'isola deserta?
1: Non lo so, non c'è niente da fare,
0: Vabbè, vuoi provare tu, Lella?
1: Vuol dire che sta pensando,
0: sì,
2: sì, sto pensando. Ma posso provare a rispondere?
0: Dai.
2: Dunque, come prima cosa io mi porterei dell'erbetta fresca, perché sennò... Cosa mangio sull'isola deserta?
0: Giusto, Lella, giusto. E per mantenere e far crescere l'erba fresca, però, avresti bisogno della terra adatta.
2: E quindi, come seconda cosa, mi dovrei portare della terra?
0: Giusto.
1: E anche dell'acqua dolce per annaffiarla. Sull'isola deserta non piove mai.
2: È vero, accidenti, sono già tre cose.
0: Sì. Se vuoi, però, puoi ripensarci, Lella.
2: No. Per me è troppo importante mangiare bene.
0: Molto bene. E allora abbiamo la prima risposta, quella di Lella. Le sue tre cose sono terra, acqua, erbetta.
1: Ora tocca a me.
0: Vai, hai deciso, DJ?
1: Sì.
0: E che cosa?
1: Di sentire un'altra bella canzone. Dai così, vai.

0: Molto bella questa canzone, DJ. Ma adesso sei pronto a dirmi che cosa porteresti con te su un'isola deserta?
1: Dopo di te, Armando.
0: Come dopo di me?
1: Prima gli anziani.
0: Ma DJ!
1: Ma scherzo, dai, Armando, scherzo, ma dai. Vabbè.
2: Però, Armando, potresti dirci davvero cosa porteresti tu sull'isola deserta?
0: Io?
2: Sì, tu.
0: Non ero preparato. Vediamo. Allora, dunque, da mangiare no, perché probabilmente potrei trovare della frutta esotica sull'isola.
1: Giusto, sì.
0: Banane, ananas, manghi, papaya.
2: Sì.
0: Che bontà, eh?
2: Sì.
0: Da bere neanche, perché sicuramente c'è una sorgente con dell'acqua freschissima e cristallina sull'isola.
2: Sì. Ma quante cose ci sono sulla tua isola? Sulla mia non c'era niente, non vale.
0: Vabbè, ma scusa, io me la sono scelta bene l'isola.
1: Allora, adesso però scegli anche le tre cose che ti porteresti, Armando, su.
0: Dunque, vediamo, avrei paura di annoiarmi da solo. Allora, potrei portarmi dei libri da leggere,
1: sì,
0: la radio da ascoltare,
1: sì,
0: e come si fa a stare senza Radio Kids e Big Bang?
1: Impossibile.
0: E magari anche una TV.
2: Una TV?
1: Mm. Armando, lo sai che non si passano troppe ore davanti alla TV? Lo sanno anche i bambini, senti qui.
0: Mm.
3: Mi chiamo Emmaluce, ho 6 anni e mezzo. Racconta una barzelletta, Pierino chiede al padre: posso vedere la televisione? Il padre dice: sì, ma solo se non l'accendi. Ciao.
0: Che carina.
1: Che tecnica il papà, eh?
0: Grazie, Emmaluce. Grazie per questa bellissima barzelletta.
2: Allora, DJ, ci vuoi dire cosa porteresti tu sull'isola deserta?
1: Va bene. Dunque, sapete che io mi nutro di musica,
2: sì,
1: giusto?
2: Mm-hmm.
1: Mangio musica,
2: sì,
1: e mi diverto con la musica.
2: Sì. Mm.
1: Quindi mi porterei il mio primo disco preferito, il mio secondo disco preferito
0: e il tuo terzo disco preferito.
1: Bravi, come avete fatto a capirlo?
0: Ma così, abbiamo provato a indovinare. E allora, visto che ci tieni tanto, ecco, senza andare nell'isola deserta, uno dei tuoi dischi preferiti, DJ.
4: Mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora...

0: bene, bene, bene, bene. E allora, bambini, avete pensato anche voi alle tre cose che portereste sull'isola deserta? E allora mandateci un messaggino
1: al nostro numero WhatsApp,
0: che è
1: 347-411-2726.
2: Siamo super curiosi di sentire le vostre risposte.
1: A prestissimo.
0: Ciao bambini, ciao ciao.

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare la pelle.

0: Ciao a tutti, benvenuti all'ascolto di Big Bang. Ciao bambine, bambini, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Io sono Armando e con me c'è la deliziosa Lella.
1: Oh, Armando, grazie, sono così emozionata.
0: E naturalmente il mitico Lallo.
2: Ciao a tutti, sono davvero qua, il tipico Lallo, quello bello, quello coraggioso, quello simpatico.
0: Lallo, veramente io ho detto mitico, non tipico, nel senso che sei straordinario, leggendario, oserei dire.
2: Leggendario come le piramidi e i faraoni?
0: Beh, adesso non proprio, e poi non è che sei così vecchio, eh. Ma come mai ti vengono in mente le piramidi e i faraoni?
1: È a causa mia. Siamo stati invitati a una festa mascherata. E io vorrei mascherarmi da quella regina egizia bellissimissimissimissimissima.
0: Ho capito, Lella. Tu vorresti mascherarti dalla regina Nefertiti.
1: Sì, sì.
0: La regina più affascinante e misteriosa dell'antico Egitto.
2: Diglielo anche tu, Armandissimo, che ha il collo troppo corto per travestirsi da insomma, quella regina lì.
1: Nefertiti. Ma non devo essere mica uguale. Uffa, Lallo, mi stai scoraggiando.
0: Facciamo così, allora. Prima ci ascoltiamo una delle nostre super canzoni e poi vediamo insieme che cosa si può fare, va bene?
1: Va bene.

0: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Questo è
1: Big Bang.
0: Io sono Armando, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
0: E Lallo.
3: Eccomi qua.
0: Che devono andare a una festa in maschera.
2: Mm-hmm.
0: Allora Lella si vorrebbe travestire da
2: Regina Nefertiti, quella bella regina dell'antico Egitto con il collo lungo, lungo, lungo, lungo.
3: Che tu non hai. Armando, c'è una regina egizia con il collo corto?
0: Allora, ascoltami bene. Lellina ha ragione, perché quando ci si traveste non importa essere proprio uguali, uguali, uguali. Anzi, è ancora più buffo se si è completamente diversi. Tu, ad esempio, da che cosa ti vorresti travestire?
3: Ma guarda, io starei bene con qualsiasi costume.
0: Certo.
3: Però avrei pensato di travestirmi da cuoco. Anzi, ancora meglio, assaggiatore di corte. Che cosa ne pensate?
2: Beh. Così potresti assaggiare tutte le cose da mangiare, dire questo va bene, questo non va bene.
0: Sei furbo, Lallo, Allora, come cuoco assaggiatore in effetti ti ci vedo benissimo. Invece, tornando a Nefertiti, vi voglio raccontare la sua storia. Allora, Nefertiti era una donna bellissima, con il collo lungo, magnifiche labbra e un bel naso dritto. Era la moglie del faraone Akhenaton, un faraone molto importante dell'antico Egitto. Infatti, non appena salì al trono, decise che il suo popolo non avrebbe più adorato tutte le divinità che avevano adorato fino a quel momento.
3: Sì, come quella con il muso da cane. Quella mi sta simpatica, sì. Anche se potevano fare il muso da cavallo. Guarda, è un'ingiustizia che non ci sia una divinità con il muso da cavallo.
0: Quella con il muso di cane, o meglio, da sciacallo, è il dio Anubi. E lui era il protettore del mondo dei morti.
2: E poi c'era anche un dio con la faccia tutta verde.
0: Giusto, Lallina, Osiride, dio dell'oltretomba e fratello di un altro dio abbastanza cattivello chiamato Set, dio della violenza. Tra l'altro, Osiride era anche il marito di Iside, che era la dea della maternità e della magia.
3: C'è anche quella dea un po' spaventosa col muso da coccodrillo. Meglio non incontrarla quando viene buio.
0: Lei è Ammit, incaricata di divorare le anime delle persone con troppi peccati.
2: Mi fa un po' paura.
0: Ma no, dai, tu come tutte le bambine e i bambini non dovresti avere problemi, perché voi siete sempre così buoni e gentili.
2: Grazie.
0: E poi c'era un'altra divinità, Horus, il dio con il muso da falco. Ma quello che vi sto raccontando è che la bellissima Nefertiti aveva per l'appunto sposato il faraone Akhenaton e lui aveva deciso che da quel momento in poi si sarebbe venerato un unico dio, Aton, il disco solare, cioè il sole.
3: Ecco da cosa mi posso mascherare, da disco solare. Senti un parmandissimo, ma il disco solare faceva merenda?
0: Non lo so, Lallo. Mi sa che forse per te è meglio rimanere sul vestito da cuoco, Però prima di raccontarvi la storia del famoso busto che rappresenta la regina Nefertiti e grazie al quale conosciamo la sua storia, che ne dite di ascoltare una bella canzone?
1: Sì!

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e state ascoltando una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e come ci sono Lella,
1: eccomi qui,
0: e Lallo,
2: eccomi.
0: E oggi stiamo parlando di una famosa regina dell'epoca degli antichi egizi, la regina Nefertiti. Se andrete al Neues Museum di Berlino in Germania, vedrete esposto un busto molto misterioso e affascinante. È il busto di una donna dal collo lungo che indossa uno strano copricapo cilindrico e, nonostante le manchi un occhio, è talmente bella da essere diventata un vero e proprio simbolo.
1: Poverina, perché le manca un occhio?
0: Beh, non te lo posso dire con certezza, Lellina, perché all'epoca degli egizi non c'ero.
2: Ma sei sicuro, Armando, che non c'eri all'epoca degli egizi? A me sembri un pochino vecchietto, eh.
0: Grazie, Lellino, però non ho 4.000 anni. Comunque, pare che il faraone Akhenaton, marito di Nefertiti, si facesse fare moltissime statue, dipinti, busti che lo rappresentavano, e così anche sua moglie. Però la coppia reale era molto impegnata. Non potevano andare in continuazione allo studio dello scultore e rimanere lì in posa.
1: Ah, quando voglio fare il ritratto a Lalo, non sta fermo nemmeno un attimo.
0: Lo vedi?
2: Io sono cavallo, ho bisogno di muovermi.
0: Certo, e anche il faraone, come Lalo, non stava mai fermo. Quindi Tutmose, che era un famoso scultore, pensò di preparare due busti. Uno del faraone e uno di sua moglie Nefertiti, e di copiarli ogni volta che doveva realizzare una loro statua.
2: Che furbone! Così non aveva bisogno di avere il faraone e sua moglie nel suo studio. Lala, potresti preparare un mio busto e usarlo ogni volta che mi vuoi fare il ritratto.
1: Ormai ci ho rinunciato. Però non ho ancora capito perché al busto di Nefertiti manca un occhio.
0: Forse allo scultore bastava che il busto avesse un occhio solo da copiare e l'altro lo faceva uguale. Quindi, secondo voi, che cosa racconta questa storia?
2: Che lo scultore era un vero sfaticato.
0: No. Vabbè, ci racconta che quel meraviglioso busto della regina Nefertiti, con le labbra carnose, il naso dritto, la pelle liscia e solo un occhio, in realtà era un modello da copiare per realizzare le vere e proprie statue.
1: Oh, allora ci doveva essere anche un modello del faraone.
0: Brava, Lellina, proprio così. Ma prima di dirvi che fine ha fatto il busto di Akhenaton, voglio raccontarvi la barzelletta che ci ha lasciato Luisa al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Fatelo anche voi, raccontateci barzellette, colmi, qualunque cosa, e noi poi lo leggeremo. Allora, la barzelletta di Luisa, che ha 9 anni e vive a Torino, è questa. Come muove la piramide il faraone? Non lo sapete, eh?
1: No.
0: La Sfinge. Carina, vero?
1: Molto.
0: Il faraone non spinge la piramide, ma la sfinge, perché poi la sfinge è una famosa e gigantesca statua egizia. Grazie, Luisa. E allora continuate a lasciarci i vostri colmi, le vostre barzellette, domande, riflessioni al nostro numero WhatsApp, e anche se avete delle richieste particolari.
1: Armandissimo,
0: sì.
1: Ma adesso ci racconti che fine ha fatto il busto del marito di Nefertiti?
0: Allora, mentre il busto di Nefertiti si è salvato, perché pensate, è caduto dalla mensola dello studio di Tutmose, però per fortuna è cascato sul morbido. Quello di Akhenaton, invece, si è rotto in 1000 pezzi.
2: Allora, se Lella si travesse da regina Nefertiti, io potrei travestirmi da faraone Akhenaton.
1: Oh, che bella idea, Lallo! Saremo le maschere più belle della festa!
0: Fantastico! Il glorioso faraone l'Allenaton e la regina Neferlella!
2: E visto che sono un goloso faraone, che cosa pensate che ci sarà da mangiare alla festa? Perché io comincio ad avere un certo appetito.
1: Questo mi ricorda che ho promesso di preparare una torta di mele da portare alla festa.
0: Chissà che buona! Quasi quasi vengo anch'io, mi volete?
1: Certo che sì!
0: E allora oggi abbiamo parlato di una mitica regina egizia, Nefertiti, e di suo marito, il famoso faraone Akhenaton. Ma ora è venuto il momento di salutarci. Ma ci risentiamo prestissimo per un'altra puntata di
3: Big Bang!
0: E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquacchi, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang. E infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Son là,
1: son su,
2: son giù,
0: son due,
1: son tre,
3: son sempre più.
2: Se tu
0: non vuoi
2: finire
3: nei guai,
0: lontan da loro
2: ti manterrai.
4: Perché, perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai,
3: guai,
4: per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai,
3: mai,
2: mai.
4: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
3: Vai,
1: vai, vai.
4: Val molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
3: di loro.
2: Perché?
0: Lo sai.
2: Che sono
3: più golosi di te.
2: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppri-

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son
4: giù,
0: ormai
4: li hai,
3: intorno a te,
1: laggiù,
0: di qua,
4: di là,
0: lassù, attento che
1: ce l'ho con te!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori di Radio Kids, sono Veronica Di Lisio e mi occupo di editoria per ragazzi. Oggi ho il piacere di presentarvi Paperneope, il nuovo volume Disney di Giunti Editore in libreria dal 1 luglio. È un titolo che già nel nome rende omaggio al poema epico per eccellenza, ovvero l'Odissea, e lo fa da una prospettiva sorprendente ma anche molto attuale. Questa volta infatti al centro del racconto non c'è Ulisse, ma Penelope, o meglio Paperneope, interpretata dalla nostra amata Paperina. Paperneope è una donna silenziosa, discreta, ma assolutamente decisiva, che dopo giorni, anni direi, passati a fare e disfare la sua tela, sente il bisogno di partire e mettersi in viaggio per raggiungere il suo amato Paper Ulisse, perché non è del tutto convinta che possa cavarsela da solo. Infatti, d'altro canto, Paper Ulisse è Paperino e lui, si sa, una ne pensa e cento ne combina. A rendere questo progetto editoriale ancora più speciale è la presenza di un ospite d'eccezione, ovvero Aldo Cazzullo, che entra nella storia in versione Disney con il nome di Omeraldo, ovvero diventa la voce narrante e coprotagonista del racconto. Il volume è arricchito anche da una storia a fumetti Topo Odissea, scritta da Roberto Gagnore e disegnata da Donald Soffritti, che offre una rilettura brillante dell'Odissea in chiave comics, capace di unire ironia, avventura in una profondità narrativa che solo i personaggi Disney sanno offrire. Paperneope è quindi molto di più di un omaggio a un classico, è un viaggio nell'immaginario, nella mitologia, nella forza dei personaggi femminili disneyani, un libro illustrato che parla davvero ai lettori di tutte le età con uno stile inconfondibile, quello Disney. Buona lettura e buon viaggio nel mondo di Paperneope.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Lallo, Lella, ci siete?
1: Certo che ci siamo, ciao Armando!
0: Perché i bambini ci sono e ci stanno aspettando per una puntata di...
1: Big Bang!
0: Molto bene, allora, oggi ho preparato un gioco divertente da fare insieme a voi e a tutti i bambini a casa.
2: Ma bello, bellissimo!
1: E che gioco è? Che gioco è?
0: Un quiz!
2: Bello il quiz!
1: E che domande ha?
0: In realtà, più che delle domande, questo quiz ha delle risposte. Perché voi dovete provare a dire se quello che io vi dirò è vero o falso.
2: Ah, ho capito. È il gioco del falso o falso?
0: No.
1: Del vero o vero?
0: No, neanche. Del vero o falso. Cioè, bisogna capire se una cosa è vera o è falsa.
2: Può anche essere vera vera,
1: O falsa falsa.
0: Vabbè. Allora, io vi dirò una cosa. E voi mi dovrete semplicemente rispondere vero oppure falso, una volta sola, va bene?
1: Va bene.
0: Allora, cominciamo subito. Adesso io metto una bella canzone. Risposta?
2: Vera!
1: Vera!
0: Bravo.

0: Allora, Lallo, Lella, bambini, giochiamo. Pronti con il nostro quiz del vero o falso?
1: Sì!
0: Allora, ecco la prima domanda del quiz. Allora, no, anzi, risposta. No, anzi, affermazione. Vabbè, insomma. Allora, mi dovete dire se è vero o falso. Dunque, non si starnutisce mai ad occhi aperti. Vero o falso? Ecco Lallo, ma sei raffreddato?
2: Ma no, sto benissimo. Lella, ho chiuso gli occhi mentre starnutivo?
3: Non lo so, Lallo, non ti stavo guardando.
2: Aspetta,
0: Ma che bravo, ma come fai? Starnutisce a comando, Lallo?
2: Sì, sì, perché mi porto sempre un filino d'erba per farmi il salettichino al nasino. Fa starnutire bene,
0: sì, certo, sì, è una tecnica.
3: Sì, sì. E mentre starnutivi i tuoi occhi erano chiusi, chiusissimi.
2: Ah, quindi la risposta, Armando, è vero.
0: Ma che bravi, complimenti. E in effetti è proprio vero. Chiudere gli occhi mentre starnutiamo, mentre facciamo ecciù, è un riflesso involontario, non dipende da noi. E questo riflesso, questo modo di fare, si chiama ammiccamento.
2: E senti, io ammiccamento bene quando starnutisco?
0: Benissimo, benissimo, ma io credo che si dica ammicco. Comunque, va bene, passiamo alla seconda domanda e alla vostra risposta, vero o falso. L'elefante... Sapete che il nasone lungo dell'elefante si chiama proboscide,
2: sì,
0: no? L'elefante nella proboscide ha solo 3 muscoli. Vero o falso?
3: Falso. Ne ha molti di più.
0: E tu che dici, Lallo?
2: Ma anch'io dico falso. Secondo me ne ha uno solo.
0: Vabbè, mi sembrate un po'... Vabbè. Allora, la risposta esatta è comunque falso. Però ha ragione Lella. Infatti l'elefante ha molti più muscoli di 3 nella proboscide. Pensate che ne ha circa 150.000. Altro che uno, Lallo. Hai sbagliato.
2: No, non è vero, perché la risposta esatta era falso e non vero. Quindi è vero che è falso. Ecco.
0: Vabbè, è un po' strano, però sì. Bisogna dire che la tua risposta era comunque esatta.
2: Sì.
0: Va bene, anche se hai sbagliato. Va bene. Allora, fino ad ora avete azzeccato tutte le risposte.
3: Io vorrei approfittarne allora per ascoltare una canzone dell'elefantino dalle grandi orecchie più dolce che ci sia. Dumbo. Yuhu!

0: parade.
1: What'll I do? What an unusual view.
2: I can stand the sight of worms and look at microscopic germs, but Technicolor pachyderms is really too much for me.
1: I am not the type to faint when things are odd or things are quaint, but seeing things you know that ain't can certainly give you an awful fright. What a sight!
0: Chase 'em away, I'm afraid, need your aid, big elephants on parade.
3: Big elephants.
1: Big elephants.
4: Bellissima questa canzone e molto bello anche quel film, eh?
5: Va bene, d'armatissimo, continuiamo a giocare al vero vero falso falso.
4: Va bene, allora ho la seguente domanda per voi.
5: Siamo pronti.
4: Sono convinto che piacerà moltissimo a Lallo.
5: Ah, sono pronto.
4: Ma anche a Lella. Allora, l'hamburger, il famoso panino con la carnina, è nato prima della pizza, è stato inventato prima della pizza, vero o falso? Che vuol dire beh?
5: Sono del pulsante, Armando, mi sono prenotato. La risposta. Ecco.
4: Va bene, bravo Lallo. Allora, allora, che cosa dici Lallo? È vero o falso che l'hamburger è nato prima della pizza?
5: Nah, è falsissimo, Armando. A me piacciono tutti e due, quindi sono nati sicuramente insieme.
4: E tu che dici, Lella?
6: Anche secondo me è falso, perché a me piace molto di più la pizza dell'hamburger e quindi è nata prima lei.
4: Beh, mi sembra che le vostre riflessioni siano un po' strampalate, però ancora una volta la vostra risposta è esatta, perché effettivamente è falso. Falso. Però diciamo che l'esattezza della risposta non dipende dai vostri gusti,
5: E da cosa dipende?
4: Dalla storia del cibo, perché la pizza è nata intorno, si dice, al 1700, più di 300 anni fa, mentre l'hamburger è nato nel 1800, circa 100 anni dopo.
6: E va bene, però abbiamo dato comunque la risposta giusta.
4: È vero, Lella, è vero. Avete dato 3 risposte giuste su 3. E quindi il risultato del gioco è questo. Se avete risposto correttamente a tutto, vuol dire che siete dei geni.
5: Siete
4: curiosi e bravissimi a scuola. Prendete sempre 10 e avete una memoria di ferro.
5: Evviva! Quest'ultima risposta del gioco però mi ha fatto venire una certa famina.
4: Va bene, allora la prossima canzone la dedico proprio a te, Lallo.

0: Molto bene, allora ci siamo proprio divertiti oggi, eh?
1: Sì.
0: Vi è piaciuto molto questo gioco, vero o falso?
2: Vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero.
0: E allora lo rifaremo molto presto.
1: Evviva!
0: E voi bambini, vi siete divertiti? Mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
0: Noi li leggeremo e li tramanderemo dalle nostre frequenze di... Radio Kids! Vi aspettiamo qui per una prossima puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao bambini!
1: Ciao!

Watch.

0: Ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore!
2: Poi Cenerella ha reagito a quell'arpia!
1: Che arpia?
2: Quella strega allora l'ha cacciata via!
1: No!
2: Gas!
1: Scusate!
2: È salita su una nave, chissà dove arriverà!

0: Magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù. Questa Cenerella. Questa appartiene a lei.
2: Sì.
0: Devo trovarla.
1: Sì, sì, sì.

Per arrivarci qui da Roma ho fatto l'autostop, e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao Ciampaporta!
2: L'apparenza inganna. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella incontrano la loro amica Anna che sta cercando qualcuno.
0: Ciao, Anna! Che cosa stai facendo?
3: Sto giocando a nascondino con Claudia, ma non riesco a trovarla.
2: Claudia è davanti a un cespuglio. Vestita di verde, con un berretto verde calato sul viso, è davvero invisibile. Lampadino nota delle scarpette colorate sotto al cespuglio.
3: Da quando i cespugli hanno le scarpe?
0: Quelle sono le scarpe di Claudia! L'hai trovata!
2: I nostri amici hanno trovato Claudia che esce allo scoperto.
0: Claudia, ti sei mimetizzata benissimo!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal maggioregno per chiamare i bambini.
3: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
0: È il segnale che Ciampacorta ti aspetta!
2: Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Un vortice magico trasporta i due bambini nel maggiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Ciampacorta.
3: Ciao Ciampacorta!
5: Ciao amici! Oggi al Magicampo Fangoso c'è la gara di Magi Duathlon!
0: In cosa consiste?
5: In due difficili prove fisiche da superare, il vincitore diventerà l'agente segreto di corte! Seguitemi!
2: Correndo lungo il sentiero, Lampadino inciampa su una radice.
0: Oh.
2: Ma riesce a non cadere. La radice cambia colore, rivelandosi la coda di un camaleonte dall'aria triste e con un buffo ciuffo sulla testa.
6: Ciao, io sono Arturo Camaleo.
0: Perché sei così triste, Arturo?
6: Perché sono solo. Nessuno si accorge mai di me.
0: Ora ci siamo noi. Vieni anche tu ad assistere alla gara di Magi Duathlon.
6: Dite davvero? Che bello! Andiamo, amici!
2: Intanto, nella sua tana, Duca Puzzoloso con un pennello sta imbrattando di vernice le faine tordo e tondo.
7: Questa vernice vi renderà invisibili e con il vostro aiuto vincerò il Magi Duathlon.
8: Giusto, capo! Così diventerai l'agente segreto di Re Ciampasaggia. Scoprirai tutti i suoi segreti e il regno sarà tuo.
7: È stata una fortuna trovare questo secchio di vernice trasparella, ma dobbiamo vincere in fretta. L'effetto della vernice dura poco.
2: Poche ultime pennellate ed entrambe le faine scompaiono del tutto.
7: Bene, mie invisibili faine, andiamo a vincere la gara.
2: Al Magicampo Fangoso, i quattro amici raggiungono Re Ciampasaggia.
6: Quanta gente! E quanti concorrenti che vogliono diventare agente segreto!
2: I concorrenti sono schierati sulla linea di partenza. Tra loro c'è anche Duca Puzzoloso con le due faine invisibili. Pandaguro si appresta a dare il via alla gara.
9: La prima prova del Magi Duathlon è il tirasacco. Vince chi raggiunge per primo il traguardo trascinando un pesante sacco di farina. Pronti? Via!
2: Il perfido Duca supera tutti e taglia il traguardo trascinando il suo sacco con due dita. Ciampacorta è stupefatto.
6: C'è qualcosa di strano. Il suo sacco si deformava come spinto da qualcuno invisibile.
0: Il solito Duca imbroglione.
5: Dobbiamo smascherarlo.
0: Ci penserai tu, Arturo.
6: Io? E come?
3: Rendendoti invisibile come un vero agente segreto.
0: Come Claudia al Parco dell'Elefante.
6: Arturo, l'agente segreto. Mi piace. Lasciate fare a me, amici.
2: Pandaguru dà inizio alla seconda prova.
9: Per il ruzzo la botte bisogna far rotolare le botti fino al traguardo, seguendo il percorso accidentato. Pronti? Via!
2: Tutti spingono le botti. Quella di Duca Puzzoloso sembra muoversi da sola, ma sono le faine invisibili che la fanno rotolare.
7: Grazie alle faine invisibili che spingono la botte sono imbattibile.
2: Improvvisamente la botte si blocca e inizia a ruotare su se stessa. Il Duca se la prende con tordo e tondo.
7: Ma cosa fate, imbranati?
2: In quel momento, l'effetto della vernice trasparella si esaurisce.
10: Ehi, ma io ti vedo!
2: Tutti vedono le due faine tornate visibili accanto al Duca.
9: Duca Puzzoloso ha imbrogliato ed è squalificato!
2: Il cattivone si dispera, allontanandosi con tordo e tondo.
7: Ho perso!
2: Re Zampasaggia e Pandaguru si avvicinano alla botte, seguiti da Zampacorta e dai due fratellini.
11: Cosa è successo alla botte?
0: È merito di Arturo Camaleo, maestà.
3: È diventato del colore della botte per svelare il trucco di Duca Puzzoloso.
2: Arturo torna del suo colore naturale e scende dalla botte.
6: È stato divertente far ruotare la botte senza essere visto.
0: È un vero portento, papà. Dovrebbe essere lui il tuo agente segreto.
12: E sia, mi avete convinto.
6: Grazie, maestà. Sarò il camaleonte dalle mille trasformazioni al servizio del Magiregno.
4: Evviva!
2: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
3: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

Guillermo López, el del mar.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Cari bambini, ben trovati. Sono qui con voi anche questa sera. Se potessi, vi abbraccerei tutti i giorni, perché non c'è cosa più bella che abbracciare ed essere abbracciati. Ci fa sentire così bene. Provate anche voi. E allora questa notte voglio abbracciare dolcemente tutti i vostri sogni, come se fossero foglie al vento. Chiudiamo gli occhi e immaginiamo di essere alberi che con i propri rami abbracciano il mondo.